passato agli anni 90, mi immagino le discoteche gremite di gente che ballavano queste canzoni stupende come questa degli Ace of Base, Living in Danger. Voi vivete pericolosamente? Spero di no, è lunedì, per favore. È già una giornata clou della settimana, viviamocela bella tranquilli. E siete anche qui su Radio Selene e noi qui facciamo scorrere il tempo in maniera molto lenta, ce lo godiamo e arrivano i vostri messaggi sui consigli che dareste ai giovani su tutto, vita, amore, lavoro. E leggo Anna da Foggia che mi scrive un bel messaggio proprio sull'amore, un consiglio in amore come se fossi una mamma: scappate subito appena vedete comportamenti sbagliati e non accettate mai meno di quanto meritate. Questo è ovviamente rivolto sia a giovani donne e giovani uomini. Ecco, importante ribadire che questi messaggi d'amore sono per entrambi i sessi. Concordo appieno e apprezzo molto questo commento, ciao Anna. Poi c'è anche Christian da Santo Spirito che mi scrive: ciao Gaia, un consiglio che posso dare sull'amore è di trovare la persona giusta e tenerla stretta. Magari Christian, anche perché al giorno d'oggi non è proprio facile trovarla, però giustamente se uno la trova, certo, giustamente ce la teniamo stretta, ma credo che fosse difficile o anche poco semplice ai vostri tempi. Continuate con i vostri messaggi 347 7272 274.

0: Eccoci qui su questa stazione, ecco, chiamiamola così, siamo in stazione, stiamo leggendo tutte le vostre risposte, tutti i vostri consigli per i giovani di oggi, quindi vediamo se questo treno parte. Allora, ci sono tanti consigli sull'amore, sulla vita, sul lavoro. C'è Francesco Della Terza che mi scrive: è vero, i giovani di oggi hanno più competenze di noi, sono laureati, preparati, inutile prenderci in giro, noi il lavoro ce l'avevamo sotto casa. Molti messaggi di questo tipo, però c'è tra i vostri consigli anche Tonio da Barletta che ci dice di imparare il nostro mestiere, di metterlo in pratica, e poi mi invia questa nota vocale.
1: E soprattutto non sposatevi. Ecco. Campate.
0: Ecco, campiamo. Però c'è anche Giuseppe da Bari che ci dice a voce un bel consiglio, quindi ce lo ascoltiamo.
2: Un consiglio che do ai giovani di oggi, se mi posso permettere,
0: certo,
2: di dare un consiglio,
0: è la domanda,
2: è quello di non scendere mai a compromessi, mm-hmm, e di lottare sempre per i loro sogni. Ciao ragazzi, buon fine estate a tutti quanti.
0: Ciao Giuseppe, buon fine estate a tutti voi. Comunque noi sì, lottiamo per i nostri sogni, da questa parte vi dico che c'è tanta forza di volontà, non manca. E nel mentre quindi chiedo anche a voi: che consiglio dareste ai giovani di oggi? Vale davvero tutto? Il nostro numero è il 347 7272 274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: piccolo Fabi non riesce più ad aspettare, non riesce a respirare con questa sua canzone Il male minore dal 1998. Ma voi ascoltatori dovete respirare, perché? Perché è un bel momento qui su Radio Selene, quello del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, il B-Day è la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi ascoltatori, e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 e anche alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione allo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Rispondici. Oggi dobbiamo parlare con una donna, ecco, donne, vedete?
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Adriana?
2: Sì, sono io, con chi parlo?
0: Buon pomeriggio, io sono Gaia, Adriana, sono una speaker di Radio Selene e so che oggi è il tuo compleanno, me lo confermi?
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
0: E allora Adriana, sorpresa! Auguri!
2: Grazie!
0: Dai,
2: tranquilli. Fa questi auguri?
0: Ora ti spiego tutto, perché c'è una persona a te vicina, si chiama Vito, lo conosci?
2: Ah, sì, è il mio fidanzato.
0: Il tuo fidanzato infatti ti vuole fare questa dedica veramente stupenda, infatti.
2: Che carino.
0: Ascoltami, lui scrive gli anni che compi, io li posso dire?
2: Sì, certo.
0: Ok, allora lui ti scrive: questi 30 anni appena compiuti non devono essere e non sono un traguardo, ma un punto di partenza per una vita piena di gioie, obiettivi da raggiungere e felicità. Ti amo ogni giorno di più, per me sei come un fiore delicato da proteggere con tutte le attenzioni del mondo, che quando sboccia è di una bellezza da lasciare tutti a bocca aperta e che fa dimenticare tutti gli sforzi per averlo protetto.
2: Che carino.
0: È bellissimo. Sei di una fortuna ad avere questo fidanzato, Adriana. Beh, raccontami oggi come è iniziata la tua giornata, come sta andando?
2: No, bene, dai. Sono in ferie, quindi mi sono rilassata.
0: Hai fatto benissimo.
2: Ora li sto stirando la roba che si deve mettere stasera.
0: Ah, ecco, e vabbè, giustamente dovete agghindarvi per questa bella giornata. Quindi io sono.
2: Sì.
0: Certo, è giusto. Una cena elegante, che fate di bello?
2: No, andiamo, diciamo, in pizzeria con parenti, amici. Ho fatto una cosa tutti insieme.
0: Ah, vabbè, bello. No, vabbè, però tutti insieme è una bella cosa, vi divertite, state insieme, è bello, un momento di condivisione. Io sono contenta che ti sia piaciuta questa dedica. E quindi...
2: è bellissimo, lui è sempre pieno da. Amore, di sorprese, come sempre.
0: Ma guarda, sei fortunatissima. Dovremmo avere tutti un fidanzato come Vito, ecco.
2: È vero, molto rispettoso nei confronti di tutti, soprattutto miei, quindi.
0: Sono contentissima.
2: Molto bravo. Io lo amo tanto.
0: Oh, ma che bello!
2: Mi sente se sta in diretta.
0: Ma si guarda, sicuramente. Comunque, io sono contenta che questa dedica ti sia piaciuta. Ti auguro ancora un buon compleanno.
2: Grazie, Gaia.
0: E anche una bella serata, mi raccomando.
2: Grazie, un abbraccio
0: anche a te, Adriana.
2: Ciao.
0: Potete riascoltare i nostri B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it, ed il prossimo B-Day forse sarà domani alle 11.30, chissà.
1: Stai ascoltando

Duran Duran dal 1993, questo è Come Undone, che è sicuramente uno dei loro brani più conosciuti. E adesso è il momento di una novità, di una cantante che non sentivo da un po', LP, che torna con la sua interpretazione di una canzone da ballare tra chitarre e battiti di mani trascinanti. Io la condivido con voi perché è la prima volta che l'ascolto. Una novità su Radio Selene, Don't Stop.

appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì, il terzo della mattinata. Buongiorno a tutti coloro che sono in piedi da un pezzo, buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno ai genitori che hanno lasciato i figli a scuola con quel pizzico di felicità perché sono liberi, tra virgolette, di fare tutte le cose che devono in maniera più leggera, forse, perché poi so che c'è chi è malinconico, chi è nostalgico, chi è emozionato per i nuovi inizi, si sa, poi il lunedì a settembre ha un peso proprio così particolare, un misto di emozioni fatto anche dal rientro al lavoro di molti che hanno finito le ultime ferie, tornata dalle vacanze anche la nostra Maria Rita Minoia, qui do il mio personalissimo buongiorno. Buongiorno a chi come lei oggi sta cercando di capire chi è, cosa deve fare, che si fa in questo mese, come si torna a lavorare, no? Perché dopo una bella settimana di vacanza, magari due, ecco, si torna a lavoro e quasi abbiamo dimenticato cosa si fa, come funziona. Accade, vale anche appunto per coloro che sono tornati in classe, che dovranno stare lì dietro i banchi di scuola con un pizzico di pazienza a seguire le lezioni. Noi vi faremo compagnia con la nostra musica, cambio dell'ora, suona la campanella, ci sono io sino alle 13, come sempre lui, Silvio Tempesta, negli studi di Corato. Dagli studi di Bari siamo pronti per ripartire con la musica. E allora, partiamo!

nostro appuntamento di oggi con Everything She Wants. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso, agitiamo un caffè magari anche a quest'ora, dai, ci sta. Buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Amici, tra poco parliamo di un pasticcere che, pensate, ha 87 anni ma ancora monta la panna fresca a mano, per scelta, e approfondiremo questa storia. Prima la musica, i pinguini tattici nucleari e poi anche Bryan Adams.

Bryan Adams nel nostro appuntamento di questo lunedì 14 settembre. Benvenuti amici, come state? Come va? Lo so che lunedì è una giornata difficile, difficile che però se affrontate insieme, quindi collettivamente, sentiamo meno pesante, perché in fondo siamo tutti sulla stessa barca. E allora vorrei alleggerire un po' il tono di questo lunedì parlando con voi di una storia che mi ha colpito tantissimo. Sapete, quelle che si incontrano un po' sul web. Parlo di questo uomo che ha 87 anni, è un pasticcere, ma monta ancora la panna a mano per farcire i maritozzi. Ma che storia è? Quest'uomo ha 87 anni, lo immagino lì nel backstage della sua pasticceria a montare la panna fresca, perché come la monta lui non la monta nessuno, perché quella passione e quella dedizione sono quell'ingrediente segreto che rendono le sue preparazioni così buone, ottime anzi direi. E allora mi sovviene una domanda: ci sono delle cose, delle faccende quotidiane in cui non vi fareste mai, amici in ascolto, sostituire dalla tecnologia? Che ne so, oggi di aiuti in casa elettronici ce ne sono tanti, tecnologici, parliamo anche di semplici elettrodomestici, no? Quest'uomo potrebbe usare magari uno sbattitore elettrico, ma no, monta a mano la panna. Poi a casa ci sono dei robot da cucina, no? Che ci aiutano a cucinare la crema pasticcera, i risotti, sono molto utili, sono molto veloci e fanno uscire tutto in maniera impeccabile. Però magari c'è chi preferisce fare da sé manualmente, oppure penso agli elettrodomestici che ci aiutano a lavare a terra o a passare l'aspirapolvere, quei robot che lasciamo, li sguinzagliamo in casa e vanno da soli, quelli tondi per intenderci, no? Che camminano e ci danno una mano, sono salvatempo. Però magari c'è chi dice: ma no, come la passo io l'aspirapolvere, non la passa nessuno. Oppure penso semplicemente a chi legge i libri, no? C'è chi li sfoglia, quelli cartacei, e chi si affida ormai a quelli elettronici sull'iPad. Ecco, voglio approfondire tutto questo con voi, lo facciamo insieme grazie al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. In cosa, pur potendo avere un aiuto tecnologico, non vi fareste mai sostituire?

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, nel nostro appuntamento di oggi. Lunedì ricomincia e così anche la settimana lavorativa di molti. Io vorrei salutare tutti i dipendenti del negozio di calzature Coco di Bari, che so che ci ascoltano ogni giorno. Che bello scandire le vostre giornate, i vostri turni. È bello perché ci sentiamo tutti più vicini e questo mi rende felice. Allora, condivido con voi, con i vostri dipendenti di tutti i negozi che ci ascoltano e con i clienti che sono in ascolto, questa domanda: ma in cosa non vi fareste mai sostituire dalla tecnologia? Per esempio, vi dico la mia, no? Io quando devo prendere degli appunti, so che oggi ci sono le note del telefono, per esempio, oppure se ho il computer davanti ci sarebbe Word. Però io, se non scrivo quello che mi devo ricordare, non riesco proprio a memorizzare nulla. Quindi io, per esempio, sono una che ancora oggi usa la penna e il block notes, perché sì, perché altrimenti non riesco a memorizzare quello che voglio memorizzare. Come me, chi non si fa sostituire dalla tecnologia in alcune cose? Sfogliate ancora i libri oppure usate l'iPad? Raccontatemi la vostra.

0: su Whatever nel nostro appuntamento di questo lunedì e buongiorno a chi ha appena acceso la radio. Arrivate proprio in tempo per fare un paio di auguri insieme a noi. Arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene, bene, prendiamo tutto, valigie e sbarchiamo in quel di Taranto, perché la nostra festeggiata è proprio di lì. Ora non sappiamo se si trova lì, lo scopriremo insieme, che squilli il telefono. È così che raggiungiamo i festeggiati del giorno, con una chiamata all'improvviso per portare degli auguri speciali che arrivano da gente che a questi festeggiati vuole molto molto bene, tanto da contattarci e realizzare questa sorpresa in diretta. Scopriamo innanzitutto se risponde, speriamo di sì. Squilla, che questo è già un buon segno. Ricordo tutti coloro che voglio. Pronto, Patrizia?
2: Chi è?
0: Ciao Patrizia, io sono Rebecca di Radio Selene, e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie.
0: Oh, Patrizia, ti disturbiamo. Dimmi. Innanzitutto, dove sei?
2: No, sto a casa. No, non mi disturbate affatto. Questo degli auguri non è un disturbo, è un piacere.
0: Oh, che bello. Allora, so che oggi compi gli anni e tra l'altro possiamo dire quanto?
2: Sì, certo che lo possiamo dire, 60.
0: Oh, quindi una cifra tonda, bella bella da festeggiare. Che programmi hai oggi?
2: Non molti programmi, in verità. Festeggeremo più in là.
0: Va bene, va bene. L'importante è avere l'affetto delle persone che ti vogliono bene. Io l'affetto qui ce lo leggo. Sai perché? Sì. Perché a prenotare questa sorpresa di auguri per te non siamo noi, no? Che abbiamo preso l'iniziativa. Ci sei quasi, è un bel gruppo. Sono i tuoi familiari, compresi i tuoi nipotini, ma anche gli auguri giungono da Nico, Annalisa, Manuela, Marco e poi i nipotini.
2: Grazie.
0: Hai visto il squadrone? E loro dicono: per noi sei un grande punto di riferimento e lo vogliamo gridare a tutti in diretta.
2: Grazie.
0: Oh, amore. Patrizia, quando è così io prendo i fazzolettini, mi sento male, ho le pelle d'oca. Che bello. Il regalo più bello è questo, Patrizia cara, l'amore delle persone che ti vogliono bene. Questa è la cosa più preziosa che esista. E poi se vogliono gridarlo al mondo intero, più dimostrazione di questa non ce n'è.
2: Difatti.
0: E allora, di nulla, è un piacere vivere queste emozioni con voi. Io vi auguro di vivere una bellissima giornata senza null'altro che il vostro affetto e il vostro amore, e di godervi la splendida famiglia che siete.
2: Grazie.
0: Va bene? Un bacione anche da parte nostra, eh?
2: Grazie.
0: Mi raccomando, sorridi sempre, sorridi tanto.
2: Grazie. la prossima preghiera per me.
0: Benissimo, sì, sarà così. Ti auguriamo di sorridere. Tanti giorni luminosi per te, Patrizia. Un abbraccio. E allora io ricordo a tutti coloro che vogliono prenotare le nostre sorprese che potete farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario di ufficio. Poi questi auguri noi li conserviamo così che li potete riascoltare, e potete andare a riascoltarli sul sito di Radio Selene, www.radioselene.it, oppure scaricando la nostra app, l'app di Radio Selene, gratuitamente. Li trovate alla voce podcast nella sezione B-Day.
1: Stai ascoltando

altrove nel nostro appuntamento di questo lunedì, un appuntamento che vi accoglie con tante novità radiofoniche. Questa è una bella collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Vi ascoltiamo con Still.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro lunedì mattina, amici. Tra poco ascoltiamo insieme Malika Ayane con Detto tra noi. Ma prima di tutto, uno spiraglio d'estate giunge nel nostro lunedì con questo brano. La testa gira, prende palma, Nitemi Skilla, ce la godiamo.

Malika Ayan, nel nostro appuntamento di questo lunedì vi chiedevo in cosa siete migliori voi rispetto alla tecnologia, da cosa non vi fareste mai sostituire. E allora nessuno che mi scriva guarda come lavo io i piatti non lo fa la lavastoviglie, tutti che apprezzano questo aiuto tecnologico. C'è chi invece mi scrive che non rinuncerebbe all'agenda perché scrivere a mano è qualcosa di sedimentato nel proprio carattere. E penso alle lavagne oggi, visto che si parla di studenti che tornano in classe, a me piaceva scrivere con il gesso, ragazzi, ma era una cosa bellissima, cancellare poi tutta la polvere addosso. Invece oggi vanno le lim, ma che ne sanno le nuove

E buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano anche mentre guidano. Rocco, so che sei in giro, ci mandano dei video bellissimi in cui cantate le nostre canzoni a squarciagola, in cui siete presi bene anche se è lunedì. Questo è il clima, questo è il mood, mi piace. E benvenuti su Radio Selene. Amici, tra poco parliamo di SMS per falsi rimborsi tari. Non ci cascate una truffa, non ci rimborsa mai niente nessuno purtroppo in questa vita, o quasi. E poi parliamo anche di allenamento, state con noi. Ripartiamo da Perdono.

nel nostro appuntamento di questo lunedì. Lo sapete che si fa il lunedì, no? È la giornata comunque dei nuovi e buoni propositi. Lo so, noi li poniamo lì all'orizzonte delle cose da fare, poi se li metteremo in pratica è tutto da vedere. Però io intanto vi racconto quello che accade a partire da domani, perché saranno realizzati dei laboratori d'arte, ma anche degli incontri di alfabetizzazione, delle sessioni di ginnastica, danza all'aperto, tutto questo per le persone over 65, ok? Tutto questo accade a Bari, nel municipio 2, e parte la seconda edizione del progetto, sentite come si chiama, Benessere Over 65 RSA, laddove RSA sta per Resta Sempre Attivo. Quanto mi piace questo gioco di parole. È un laboratorio quindi dedicato agli anziani per così dire, ragazzi, diciamoci la verità, a 65 anni nessuno si sente anziano, non voglio offendere gli amici in ascolto che dicono, ma anziano a chi? Infatti è un modo di dire per definire l'età che avete, ma non siete anziani, e quindi siccome anziani non lo siete non vi potete tirare indietro, fate sport perché fa bene alla salute, questo lo dico a tutti, a me compresa, non abbiamo scuse per allenarci, fare una passeggiata anziché prendere i mezzi finché il tempo ce lo permette. L'iniziativa si articolerà attraverso due incontri settimanali della durata di 2 ore, tante attività in programma, quindi vi dicevo ginnastica posturale, danza, laboratori culturali, incontri di alfabetizzazione digitale perché serve imparare ad utilizzare la tecnologia, soprattutto a chi non c'è nato con la tecnologia in mano, e poi nel mese di dicembre addirittura ci saranno dei laboratori natalizi, tutto molto bello, tutto nelle aree verdi della città il martedì e il giovedì, e si parte proprio domani 15 settembre il primo incontro al Parco 2 Giugno. Io ve l'ho detto, vedete voi se vi volete organizzare e in che maniera. E tra poco, come anticipato, parliamo purtroppo di truffe che hanno a che fare con la Tari. State con noi.

the Jungle nel nostro appuntamento di questo lunedì. Dallo sport passiamo le truffe. Voi direte: ma questa parla sempre di truffe. Amici miei, io non è che voglio veramente portare negatività all'interno delle vostre giornate, lungi da me farlo. Però se succedono queste cose, in qualche modo qualcuno vi deve mettere allerta, anche perché se ne inventano ogni giorno di una nuova. E dunque diversi baresi stanno ricevendo in questi giorni sms che avvisano i cittadini sulla possibilità di poter ottenere dei rimborsi riguardanti la tassa dei rifiuti tari. È tutto falso! L'sms contiene un link che riconduce ad una pagina fraudolenta che vuole solamente raccogliere informazioni personali e dati finanziari. Quindi il comune di Bari mette tutti quanti in allerta: non vi fidate.

Dex, ragazzi, io e Silvio Tempesta duettavamo dietro le quinte, lo devo dire. La bellezza dei brani che ascoltiamo insieme in radio, qualcosa di meraviglioso. E allora fatemi fare un po' di saluti, saluti a chi torna al lavoro post vacanze, post ferie. Un saluto a Viviana da Bari che ci ascolta sempre e un saluto a chi invece le vacanze se le sta ancora godendo, perché non è che siamo arrivati a metà settembre e tutti quanti sono tornati al lavoro, c'è chi ha atteso ed ora si merita i nostri complimenti. Gli ultimi saranno i primi, si diceva. E allora, so che da Lido Franco ci stanno ascoltando, sono tutti sintonizzati e lo sono sempre, per questo siamo veramente molto grati, ci rende felici questa cosa, quindi un saluto a Luciano, a Maria e a tutti i bagnanti vacanzieri che si stanno godendo l'estate, perché ci risulta che ce ne sono ancora tanti in spiaggia, che bello! Mandateci le foto, fateci vedere come vi state trascorrendo questo lunedì mattina al 347-7272-274 e comunque buona estate ancora a tutti. Voi. Detto ciò, ecco, noi siamo stati a Lido Franco per ben due volte, abbiamo aperto e chiuso il beach tour, questa ormai è una tradizione consolidata dei nostri viaggi, no? Dei nostri beach tour. Ed è bello perché abbiamo incontrato tantissime persone, i nostri ascoltatori, nuovi ascoltatori, chi si è affezionato e ha partecipato ai nostri giochi. Ma lo sapete che tutte le foto che abbiamo fatto sono sulla nostra pagina Facebook? Vi siete andati a cercare, avete scaricato le vostre foto così da metterle nell'album dei ricordi delle estate del 2026? No, perché se avete partecipato ad una delle nostre tappe del beach tour, vi ricordo che su Facebook ci sono tutti gli album fotografici. Se invece avete partecipato ai nostri sondaggi, quelli simpatici fatti sotto agli ombrelloni, su Instagram, chiaramente alla pagina Radio Selene, proprio lì trovate tutti i video che vi hanno reso protagonisti. Quindi se non avete visto questo materiale, mi raccomando, consultate le nostre pagine social, perché lì proprio per voi, per permettervi di inviare anche ai vostri amici un po' le vostre foto, i vostri sondaggi, video che vi ritraggono. Fate vedere com'è andata quest'estate.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore nel nostro appuntamento di oggi. Ancora buon lunedì a tutti coloro che hanno acceso la radio. Arriva una novità che poi nasce su un campionamento di un brano leggendario del repertorio urban internazionale. Parliamo di Gangsta's Paradise di Coolio. Questa volta però a sentir le voci di una coppia amatissima dal pubblico rap, ecco, siamo noi di Radio Seleni che vogliamo farvi ascoltare Marrakesh e Gue insieme con questo brano che si intitola Casini, in cui ovviamente ci vanno alla massima potenza. Una collaborazione che va avanti da 20 anni di carriera insieme, 30 anni di amicizia.

0: la vita.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì. Tra poco ci salutiamo perché siamo in chiusura di questo appuntamento mattutino, ma la musica non si ferma mai. Allora ripartiamo subito con Alvaro Soler, Magia, e poi Angelina Mango e Marco Mengoni.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, quell'amore che possiamo rivolgere anche a noi stessi, e lo facciamo con il brano che sta per arrivare. Sì, perché è un brano che parla proprio dell'accettazione del proprio corpo, un testo che vuole criticare i modelli di magrezza estrema imposti dalla società e l'uso di Photoshop sulle riviste. E allora l'ascoltiamo insieme, All About That Bus.

fine del nostro appuntamento insieme di questa mattina. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. L'appuntamento torna domani, vi aspetto sempre qui dalle 11 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e grazie a tutti voi che ci siete stati. A domani, ciao!

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 19:20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di 4 acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia. Cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Benvenuto su Radio Selene.
3: Grazie.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie, grazie.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
5: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: E se per caso vi siete persi la puntata di ieri, perché vi siete persi la puntata di ieri? Vabbè, ci siamo, noi siamo tornati già da ieri a quest'ora, l'alzataccia, i mattinieri da supportare, in realtà ci scambiamo questo supporto perché ovviamente la sveglia suona presto anche per noi. Buongiorno a tutti, oggi è martedì, siamo al 15 settembre 2026, devo dire che tutto va bene, nel senso che volete sapere quanti gradi ci sono in questo preciso momento? Guardate la diretta è 19, almeno qui su Corato vengono segnalate queste temperature. Non male per cominciare la giornata. Buongiorno a Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica, diciamo che anche questo mattina ho apparecchiato in modo tale, ho tutto sotto controllo, quindi si può partire.

0: Napoleone si distingue sempre con i suoi testi, con le sue canzoni, con le sue sonorità. Questa è Cucù Marì, riascoltata su Radio Silene. Pronti per le notizie? Linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Silene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Successo nelle ultime ore, come sempre ci raccontiamo un po' di cose tra le 7 meno 5 e le 9. Questo è il nostro orario tutta la settimana, da lunedì al venerdì. Buongiorno e benvenuti qui su Radio Selene, se magari ci ascoltate per la prima volta. Subito Giulia Bresch e poi Umberto Tozzi.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con le canzoni di Umberto Tozzi. Ero piccina, me le ricordo, e mi ricordo i 45 giri, mi ricordo poi i 33 giri. Se magari non avete mai vissuto il vinile, questa che vuole stamattina alle 7:15 del mattino. Vabbè, magari lo affrontiamo un altro giorno l'argomento. Però insomma, questa è una canzone del 1981, mi ha fatto davvero piacere riascoltarla. Notte rosa, Umberto Tozzi. E questa è una bella storia rosa, in realtà. È la storia di due bambini, lo so, 11 anni, 12 anni vogliono essere già chiamati ragazzi, ma sono due bambini. Aveva perso il portafoglio un adulto nella notte tra sabato e domenica, mentre si trovava seduto su una panchina in una piazzetta a Villa Castelli. Siamo nel Brindisino, dentro c'erano i documenti, come spesso insomma accade, nel portafoglio ci lasciamo i documenti, carte di pagamento, e c'erano anche dei soldi in contanti, 75 euro. E lui poi evidentemente si è rassegnato, perché quando si è accorto di non averlo più ha detto beh vabbè ciao. E invece poi è stato subito il lunedì mattina contattato dalla polizia municipale. Quest'uomo di Faggiano, 48 anni, si chiama Gianni, ha scoperto che nel portafoglio, non solo ha ritrovato il portafoglio, ma non mancava nulla, e grazie a chi? A due ragazzini, vabbè diciamo ragazzini di 10 e 11 anni, che lo hanno consegnato, cioè l'hanno trovato, l'hanno consegnato ad una guardia medica. E quindi poi di lì c'è stata, con i documenti, è stato davvero un gioco facile. 10 e 11 anni, c'è ancora speranza? Io quando leggo di queste notizie, dovrebbe essere una cosa assolutamente normale, ma di questi tempi, diciamoci la verità, non è così. E quindi un gesto di onestà, un gesto di senso civico, quindi bravi, sicuramente molto molto bravi. Tra l'altro non hanno neanche voluto far sapere come si chiamano, proprio perché non, per loro non era niente di

prossime ore c'è un appuntamento proprio in Puglia che ci riguarda tra l'altro molto da vicino. La canzone intanto è Detto Tra Noi su Radio Selene. Questa è una storia bellissima. Io tante volte, ma penso sia un pensiero condivisibile, nessun bambino dovrebbe soffrire, i bambini dovrebbero solo giocare, divertirsi, vivere spensierati. Invece ci sono purtroppo tantissimi bambini che si ammalano e tantissimi bambini che guariscono, meno male. Fine chemio, ho vinto io. Questa è la scritta a caratteri cubitali su una macchina addobbata con palloncini gialli, striscioni, che ha accompagnato il ritorno a casa di questo piccolo bimbo, Francesco, 4 anni, da Lecce a Torre Santa Susanna. In queste ultime ore c'è stato questo corteo festoso tra clacson, sorrisi, proprio per celebrare questa notizia che immagino era attesissima da parte dei genitori, cioè la sua malattia in remissione, e ha concluso appunto il suo percorso di chemioterapia. È una malattia che è stata scoperta circa un anno fa e da allora sono seguiti mesi di cure, di sofferenze, di pianti e sicuramente di anche tanti sacrifici tra un intervento chirurgico, 9 cicli di chemioterapia, 23 sedute di radioterapia che sono state effettuate a San Giovanni Rotondo. E ieri questa grande festa sulle strade della nostra Puglia, forse lo ricordate, è successo nuovamente un po' di mesi fa con una scritta "Ultima chemio suonata sulla suonate sulla strada statale 16 bis", appunto un po' di tempo fa, un'altra situazione simile. Io non sopporto molti clacson che suonano, però in questo caso grande festa, grande felicità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: questa sera, Noemi, le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi martedì 15 settembre 2026. Dopo un inizio di giornata soleggiato e asciutto su tutti i settori, nel corso delle ore pomeridiane potranno verificarsi dei rovesci anche di moderata intensità sulle zone interne con interessamento delle coste. Schiarite in serata, venti moderati ma rimossi, temperature massime sotto i 30 gradi.
1: Stai ascoltando

vivere la vita folle, vivere la vita pazza. Lui è Ricky Martin, l'anno era il 1999. Ma pensate, parliamo sempre di vita anche per la prossima canzone, che è tra l'altro una novità. Lei si chiama Ariete. Ariete è lo pseudonimo di Arianna Del Giaccio. Se siete, come dire, consumatori di X Factor, probabilmente ve la ricordate, perché lei l'abbiamo conosciuta proprio in questo talent nel lontano ormai 2019, però poi ha partecipato anche al Festival di Sanremo. In questo progetto la vediamo insieme ad Angelina Mango in una canzone che parla di vita, che parla di amicizia, che parla anche delle difficoltà della vita. Si chiama però Che Bella Vita, Ariete con Angelina Mango. Ma quanto è piccola.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo in diretta anche per questo giorno, buon martedì a tutti coloro che hanno scelto Radio Selene, 8:15 di questa mattina, e noi riprendiamo con la nostra musica che riparte dal 1976, Paul McCartney, poi riascolteremo Alex Warren e a seguire

che mi scrive dalla provincia di Taranto. Scrivimi dove esattamente, il paese dove ti trovi. 347-7272-274. Innanzitutto benvenuta su Radio Selene. Poi voglio salutare anche Donato, che invece ci scrive da Bari. Domenico ci augura buona giornata. Lui è di San Severo, in provincia di Foggia. La sua è cominciata intorno alle 6:30 questa mattina, quindi è nostra compagnia sin dall'inizio. Grazie.

0: Cremon con Serena Brancale, anche da Colors su Radio Selene. Ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
2: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
3: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
2: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
3: L'AFA sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
2: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
7: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Canzoni che hanno accompagnato la nostra estate, quella che sta per finire, di cui parlavamo ieri, però secondo me ce le portiamo dietro ancora per un po' di settimane. Questa è una di quelle, Francesco Gabbani, lo riascoltiamo con Summer Funk, arriva anche Tom.

Bomb, Sex Bomb, l'avete canticchiata? Ditemi che l'avete canticchiata. Tom Jones dal 1999 su Radio Selena in questa nostra mattina. Vorrei riprendere una notizia che è stata data dai miei colleghi nei giorni scorsi, però mi piacerebbe sentire un po' che cosa ne pensate di questa questione. La foto? No? Se compri allora puoi fotografarmi oppure puoi farmi il video. Allora, questo è il video che è stato pubblicato sui social, su TikTok in realtà, un po' di giorni fa da parte di una turista straniera che riprende la reazione di una delle pastaie di strada Arcobasso. Siamo a Bari Vecchia, alla richiesta di poterla fotografare mentre è, come dire, al lavoro, ecco, per produrre le orecchiette. Questa signora, questa turista, che in realtà insomma ha pubblicato il video senza neanche aspettare il consenso, appunto chiede se può immortalare quel momento, e questa signora, la pastaia, risponde facendo segno di no con il dito, si vede nel dito e nel video, e aggiunge: se compri allora puoi. Questa signora, quando poi ha pubblicato il video, si domanda: ma è normale una cosa del genere? Cioè, quello delle pastaie a Bari è un fenomeno diventato famoso grazie appunto alle foto, grazie ai video, e quindi ha reagito bene la signora? Si stanno accanendo su queste signore, perché sapete che sono state al centro purtroppo non di piacevoli situazioni per molto tempo. Il Bari, chiaramente, comune, poi ha imposto delle regole, giustamente, però insomma non si placa questo. C'è chi le prende in simpatia, c'è chi invece le condanna, tra virgolette. Che cosa ne pensate? Ha fatto bene la signora? Vi siete fatti un'idea? Siete mai stati a Bari? Le avete comprate le orecchiette? Vi siete appunto fatti un'idea su tutta questa questione? Ne parliamo, se vi va potete mandarmi un WhatsApp, una nota vocale, il numero è questo: 347 72 72 274. Lo ripetiamo: 347 72 72 274, per chi ancora non l'ha memorizzato nella propria rubrica telefonica.

napoletano care cadere. Sembra un ritmo allegro, però tratta un argomento sicuramente molto serio, ecco, questo dei Nugenea, e quindi le difficoltà della vita quando ci si ritrova per terra e mica è facile rialzarsi. Care, l'abbiamo riascoltata su Radio Selene. Allora, la questione pastaie a Bari, che cosa ne pensate? L'ultima notizia, diciamo, che ha fatto un po' rumore in questi ultimi giorni è di questa turista che fa un video e la signora si ribella, dice no, puoi riprendermi soltanto se compri. Tra l'altro la turista aveva comprato poco prima, la signora evidentemente non l'ha riconosciuta, quindi aveva comprato gli orecchiette. È giusto, non è giusto? È giusto essere puntati questi benedetti cellulari sulla faccia senza il tuo consenso? Forse questo no, però parliamo anche di una situazione un po' diversa, cioè nel senso, come vi dicevo, le pastaie a Bari sono diventate famose proprio grazie ai video, alle foto che hanno fatto veramente il giro del mondo. Allora c'è Domenico da Monopoli, mio compaesano, che scrive: ormai sono delle dive, cominciamo bene. Stefania da Conversano invece mi scriveva: ma non eravamo noi il popolo di accoglienti, disponibili? Invece in questo caso non è così, al contrario, così facciamo la par condicio. Federica da Barletta mi scrive: c'è ormai una forma di accanimento su queste signore che non fanno, secondo me, male a nessuno. Altri pareri ne abbiamo? Ma certo, tra poco. 347 727 2274, se avete voglia di esprimere una vostra opinione.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

molto, troppo giovane, aveva 25 anni. Sono passati 30 anni perché era appunto il 1996 quando è morto drammaticamente dietro un agguato a colpi di pistola proprio a Las Vegas. Quindi questo è stato un grandissimo successo che abbiamo appunto riascoltato su Radio Selene. Torniamo ai commenti sulle pastaie a Bari e questo video che è diventato virale di questa signora che si ribella al, appunto, al cellulare su di lei, dice no, mi puoi soltanto riprendere se compri. Quindi si sono scatenate un po' di polemiche, già ce ne sono state parecchie di polemiche su queste signore, o le odi o le ami, in sostanza, da un po' di tempo a questa parte. Giovanna da Trani mi scriveva: comunque mia nonna non ha mai fatto la pasta per strada. Qui apriamo, diciamo, un altro dibattito quanto sia igienico, anche se dicevo che il comune di Bari ad un certo punto ha imposto chiaramente, giustamente, anche delle regole. Ma tutto questo basta. Maria Grazia invece da Polignano, che saluto, e grazie naturalmente per i complimenti che fai a tutti noi di Radio Selene, davvero grazie a nome di tutti, si domanda quant'è che durerà ancora tutto questo. Forse non tanto, stando a quello che sta succedendo negli ultimi tempi. Agostino, benvenuto su Radio Selene, lui scrive da Canosa e un po' fa un commento, ve lo riassumo, e la popolarità in qualche modo può dare anche alla testa, cioè si sono un po' montate la testa. Elisabetta da Andria invece punta sull'ignoranza, dice che alla base di tutto c'è l'ignoranza. Io vi ringrazio per i vostri commenti, vi ho fatto qualche riflessione come spesso facciamo a quest'ora del mattino.

Insieme a Deludì su Radio Selene. Restiamo in Italia, restiamo nell'ambito delle nostre novità e in questo caso riascoltiamo Ernia. La canzone si chiama Dedica ed è proprio una dedica praticamente alla sua città, a Milano, e dopo i grandi successi con gli altri singoli di questo album, fa proprio un racconto su Milano e sul rapporto costruito da Ernia proprio con la sua città. L'ascoltiamo, Ernia su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: A farvi compagnia fino alle 11 e poi toccherà a Rebecca Epifani fino alle 13. Questa è la mattina di Radio Selene. Domani si rifà tutto, 7-5 per i mattinieri. Io sarò qui. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: E voilà! Eccomi, ci sono subito dopo Maria Rita Minoia, che anche questa mattina vi ha dato la sveglia. Beh, iniziare la vostra giornata insieme a noi di Radio Selene, come dico sempre io, chi ben inizia è con noi di Radio Selene, dove volete andare, quindi mi raccomando, bloccate la frequenza, connettetevi con noi e non vi preoccupate che cercheremo come al solito di rendere questo martedì 15 di settembre interessante, bello, leggero, soprattutto con la nostra musica che, per quanto mi riguarda, insomma, vi accompagnerà fino alle 11. Dopo ci sarà anche la nostra Rebecca Epifani. Buongiorno care, buongiorno cari, bentrovati a tutti quanti voi, così come voglio salutare anche dall'altra parte che mi accompagnerà il nostro Silvio Tempesta. Siete pronti anche per oggi? Argomenti interessanti, simpatici, curiosi, e poi come al solito non mancherete voi al 347 7272 274. Si parte? Sì? E allora dai, oggi abbiamo deciso di iniziare così.

0: Energia, pura energia, Bruno Mars con On My Soul. Permettetemi di salutare un nostro fedelissimo ascoltatore, lui si chiama Andrea, è di Barletta e mi fa sapere che oggi è il compleanno di suo figlio Emanuele. Ce lo puoi salutare in diretta? Ma come no, gli faccio un mondo di auguri, grazie a voi, un bacio a te Andrea, una felice giornata, auguri e baci ad Emanuele. E adesso su Radio Selene l'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la giornata di mobilitazione, caratterizzata anche da blocchi stradali, oggi i riflettori puntati sul vertice convocato a Palazzo Chigi sulla crisi dell'ex Ilva di Taranto. Sul tavolo i 2500 licenziamenti dell'indotto e il progressivo spegnimento dell'impianto siderurgico. Intanto medici di medicina generale convenzionata sciopereranno oggi e domani contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno 2026 nell'ambito della mobilitazione indetta dal sindacato Medici Italiani. Sono previste, rende noto il sindacato, manifestazioni e assemblee in diverse città. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Sul teatro Petruzzelli lo Stato oggi può legittimamente esercitare il diritto di ritenzione e laddove la Corte di Cassazione dovesse confermare l'orientamento di secondo grado sulla proprietà formale è necessario preventivamente valutare l'attivazione di tutti gli strumenti giuridici e amministrativi previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Cultura della Regione Puglia. 41 milioni per riforestazione in Puglia contro la crisi climatica. Lo ha annunciato il governatore pugliese De Caro a margine della conferenza stampa a Palazzo della Presidenza, in cui è stato annunciato l'ampliamento dei tre bandi PR Puglia 2021-2027. Si tratta di interventi importanti con risorse che vengono assegnate ai comuni che servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città, ha spiegato Antonio De Caro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
8: Ti odio e ti amo.
7: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Pronti a partire? Sì, tutti qui. Manca qualcuno? Ma sì, dai, c'è tempo. Comunque venite perché c'è spazio per tutti. Radio Selena ad accompagnarvi la nostra musica. In arrivo Ronna, subito con noi Giuli e Biagio Antonacci.

Dal 1990 un grande Ron con un momento anche per te, è arrivato il momento anche per noi iniziare subito così a trattare di vari argomenti. Allora voglio iniziare proprio con un argomento decisamente interessante, una bella notizia soprattutto che abbiamo già sentito comunque dalla nostra redazione giornalistica proprio poco fa, no? Di questa cosa interessante della Puglia che investe 41 milioni per diventare più verde. Wow, ma è veramente una gran bella notizia, soprattutto insomma se torniamo indietro di qualche settimana, no? Siamo ad agosto, 40 gradi e passa, magari che ne so, parcheggiare l'auto, iniziare quella disperata ricerca di un pezzettino d'ombra, magari quando vedere un albero che sembra quasi un miraggio, aria. Lo so, state sudando solo a pensarci a quello che abbiamo veramente attraversato, settimane veramente infernali. Quindi un albero che cosa sta a significare? Significa chiaramente insomma più ombra e ovviamente poter respirare come stiamo respirando in questi giorni. E allora in Puglia quell'ombra potrebbe essere un po' più facile da trovare, perché proprio così la nostra regione punta a diventare più verde con un investimento importante, circa 41 milioni di euro destinati a 36 progetti di forestazione e rinaturalizzazione. E non parliamo ovviamente solo di piantare qualche alberello quella. L'obiettivo è quello di aumentare il verde nelle città, intervenire sulle coste, creare e rafforzare corridoi ecologici e persino togliere asfalto e cemento dove è possibile, restituendo spazio alla terra. E madre terra ringrazia. Io sono così felice di questa notizia. Perché? Uno, perché insomma ci darà la possibilità di trovare ombra e quindi di respirare, visto insomma come sono afose ormai le nostre estati. E due, perché amo immensamente gli alberi.

per te, la voce di Luciano Ligabue qui nel nostro appuntamento in questo nostro martedì 15 di settembre. E adesso vi porto nel 1995, una grande voce, una grande artista. Lei si chiama Desiree e il suo You Gotta Be.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

che anche quest'oggi ci sta accompagnando, la sua, perché la mia ogni tanto rischia di andarsene. Michael Jackson con A Human Nature. Allora, da ieri praticamente ho scoperto che esiste un nuovo mestiere, ovvero il mestiere di insegnare ai bambini ad andare in bicicletta. No, cioè, ok, lui genio, ok, va bene, però insomma, voglio dire, non è una cosa che è così... E non è carino. Io ricordo le mie...

c'è tutte queste cose. Comunque lui si chiama Luca Giordani, ha 47 anni ed è praticamente istruttore della Federazione Ciclistica Italiana. A Roma ha praticamente trasformato in un mestiere una cosa che sì, facevano le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, ma sì, anche i nostri fratelli maggiori. Quindi sinceramente ora pensare che nessuno più ha tempo o forse pazienza per insegnare ai propri figli, ai propri nipoti ad andare in bicicletta. No, dico, vi voglio portare indietro negli anni. Vi ricordate le vostre prime pedalate, le rotelle che a un certo punto sparivano e mamma o papà che correvano dietro di noi con una mano sul sellino, no? E noi continuavamo così a pedalare mentre loro dicevano vai vai, corri corri, non ti preoccupare, ci sono io, ci sono io. E magari ci avevano già lasciati da 10 metri, poi magari ti giravi indietro per guardare e lì anche la prima caduta. Quanti ricordi. E dai, non

Bah, qui su Radio Selene con Ridere. Noi invece a questo punto vogliamo parlare di amori finiti, perché si sa, insomma, ci sono amori che quando finiscono non lasciano semplicemente un posto vuoto, ma lasciano un universo intero da riempire. E Giusy Ferreri lo chiama vuoto cosmico, che tra l'altro è proprio una bella novità qui su Radio Selene. Ma a proposito di tutto questo, voglio tra l'altro proprio dire un'altra bella chicca che riguarda Giusy Ferreri, perché proprio oggi, 15 settembre, praticamente esce Le voci interrotte, il primo romanzo di Giusy Ferreri, che è un noir visionario pubblicato da Solferino. Quindi chiaramente ormai scopriamo in lei non solo questa dote particolare, questa voce, la sua voglia di cantare, quindi come cantante, ma anche come scrittrice. Intanto novità qui su Radio Selene, il suo nuovo singolo, che è Vuoto Cosmico.

0: Radio Selene.
1: Su Radio Selene spazio ai ricordi, perché vi sto chiedendo chi vi ha insegnato ad andare in bicicletta. E quella prima caduta, ginocchia sbucciate, lacrime, raccontatemele, stanno già arrivando i messaggi, li leggeremo tra poco.

abbiamo portato nel 1979 con Say You'll Be Mine di Christopher Cross. E adesso un'altra chicca. Non ve l'annuncio, ascoltate.

Tre orecchie, che momento che vi abbiamo regalato. 1986, con noi c'erano i Queen. Buongiorno, sono le 10.

0: mattino la voce inconfondibile della Gianna Nannini. Io amo questa canzone, era meraviglioso errore. 3 minuti dopo le 10, adesso su Radio Selene torna l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa, la Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
2: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
3: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
2: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
3: Alle 12.30 nella sala della protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
2: Lo sport, la 4ª giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Ma nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Su Radio Selene tra poco i vostri messaggi.

La Giuni Russo con Alghero, vi sto portando indietro negli anni, quando eravate piccini piccini, la prima volta che avete fatto le prime pedalate, a microfoni spenti stavamo parlando anche con Silvio Tempesta proprio di questo senso di onnipotenza. Quando sei piccino ti tolgono le rotelline accanto, le prime pedalate, tu ti senti veramente padrone del mondo, poi magari cadi, ti fai anche male, però quella sensazione rimane proprio nella vita. Quindi vi sto chiedendo chi è che vi ha insegnato a pedalare, e magari se ricordate anche la prima caduta. Saluto Francesca D'Alecce che dice: mio nonno aveva una pazienza infinita, sono caduta 1000 volte, lui ogni volta mi rimetteva in sella. Oggi non c'è più, ma ovviamente ogni volta che vedo una bicicletta penso sempre a lui. Saluto anche Gianfranco D'Andria, lui invece è stato una vicina che gli ha insegnato a pedalare, così come voglio salutare anche Pierpaolo che mi dice: mio fratello, ma anche amici, prima con le rotelle, poi con una e poi senza. Leonardo da Taranto, bellissimo anche questo suo messaggio, dice: mio padre con le domeniche d'austerity, parliamo degli anni 70, 1973, strade libere, prima caduta scendendo lungo un sottopasso in città, tuttora però è il mio principale mezzo per muovermi in città. Nel frattempo però sappiatelo, ho imparato bene. Sarà passato qualche annetto, immagino. Grazie Leo. Eppure c'è ancora chi non sa portare la bicicletta, c'è Enzo da Biceglia che dice: io non ci so andare. Ma dai, comunque non è mai troppo tardi, per provarci. Michele da Taranto: ho imparato con mio

0: c'è gusta, c'è gusta, te olvido la la la, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Mamma mia, quanti bei messaggi. Voglio salutare Giuseppe che invece mi scrive da Foggia e dice: io appartengo alla generazione arrangiati, bicicletta di mio cugino troppo grande per me, pomeriggi interi al cortile, alla fine ho imparato a forza di cadere. In realtà più o meno è accaduto questo a tutti quanti noi. Marina da Ostuni: mi insegnò mia mamma, la cosa che ricordo più della caduta è lei che correva verso di me spaventatissima. Cioè, io non piangevo, cominciai a piangere quando vidi la sua faccia, perché effettivamente è così, no? Le nostre mamme preoccupate. E quello che dicono oggi i genitori, ecco perché è nato questo nuovo mestiere, perché sembra che oggi i genitori sono così ansiosi: si cade, si fa male, ma dai che è normale. Domenico: cioè, mi ha insegnato mio zio, ma sai la cosa curiosa? Lui non sapeva andare in bicicletta. Cose d'altri tempi. Che meraviglia, quanti ricordi. Ma grazie, grazie veramente a tutti quanti voi.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Radio Selene.
11: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
12: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
13: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

Bella fresca fresca. Amate gli Oasis? Sì, e allora gli Oasis tornano in Italia con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027, e sarà l'unica tappa italiana degli Oasis Live 27. C'è comunque una particolarità importante per chi vuole i biglietti, perché non ci sarà la classica vendita generale. Bisogna, attenzione, prima registrarsi entro questo giovedì 17 di dicembre alle ore 17 ora italiana. Tra gli iscritti verranno selezionati i fan che riceveranno un codice personale e non trasferibile per accedere a una finestra di vendita tra il 25 e il 27 settembre. Quindi molti di voi che hanno sognato praticamente di andare a sentirli a Londra, adesso avranno la possibilità di sentirli suonare live in Italia. Però, come già detto, è piuttosto complessa la cosa, quindi mi raccomando, organizzatevi. Noi la notizia ve l'abbiamo data, la nostra musica che continua in questo momento con noi, Sister Sledge.

voce così graffiante, Rod Stewart, il suo Baby Jane. Allora, ripeto nuovamente, parlo del concerto degli Oasis Live 2027, perché credo di aver detto dicembre invece di settembre, e quindi voglio essere molto chiara per tutti quanti voi che magari volete provare ad acquistare il biglietto per assistere al concerto Oasis Live 2027 a Roma. Quindi bisogna prima registrarsi entro giovedì 17 settembre alle ore 17 ora italiana. Poi ci sarà questo codice personale non trasferibile per accedere ad una finestra di vendita tra il 25 e il 27 settembre.

0: Questa è Radio Selene.
1: E per quanto mi riguarda si chiude qui il nostro appuntamento di questo martedì 15 di settembre. Grazie, ma grazie a tutti quanti voi che siete stati in mia compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Vi lascio con Rebecca, i baci da Ilia, domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento, terzo buongiorno della mattinata, sì, perché qui cambia l'ora, un po' come le campanelle che suonano, quelle che hanno accolto i tanti ragazzi che sono ufficialmente in classe. Ed ora è il mio turno, 2 ore per stare insieme, sino alle 13, naturalmente qui su Radio Selene, con nuove notizie, nuove curiosità, nuovi sondaggi che vi riguardano, ovviamente vi chiamano a partecipare se vi va alle nostre dirette. Saluto tutti i lavoratori che sono già svegli da un pezzo, per cui tra poco è quasi ora di mangiare, tanto presto vi siete svegliati. Buongiorno a chi invece da poco ha aperto gli occhi, perché andrà a lavorare più tardi e quindi se la gode la mattinata, è giusto anche così. E buongiorno a quelli che ancora si godono un po' di mare, un po' di vacanze, insomma gli ultimi spiragli d'estate che ci sono. Il mio buongiorno con l'evidenziatore a Silvio Tempesta negli studi di Corato, che gestirà tutta la parte tecnica. Sono pronta per partire e allora partiamo.

massimo a tutti coloro che vanno al massimo. Dai, dai, che la mattina va meglio quando ci sentiamo carichi. E se vi sentite scarichi, ci ricarichiamo insieme proprio con la musica. E quella che abbiamo ascoltato era quella di Vasco Rossi. Buongiorno amici, sono le 11:01.

0: Eccolo 31 nel nostro appuntamento di questo martedì che vi accoglie ancora ben arrivati su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana per i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In questa fase tanto ci lega alla guerra di Ucraina, in senso stretto, perché la guerra è una fase cruciale. Ieri Trump ha annunciato che c'era un accordo per cui la Russia e l'Ucraina si impegnavano a non colpire reciprocamente impianti energetici. E quell'annuncio di Trump, come tutti temevano, visti i precedenti, è durato lo spazio di una giornata. Stanotte si è saputo di due attacchi a stazioni di servizio in Ucraina da parte russa con i droni. Ma non c'è soltanto questo, ci sono le nuove azioni offensive attribuite alla Russia. Sono stati proprio due caccia italiani in missione nella NATO a colpire e abbattere un drone che era entrato nei cieli della Lituania, ed è un drone quasi certamente, aspettiamo la conferma ufficiale ovviamente, di fabbricazione e di utilizzo russo. C'è una guerra vera e propria, c'è una guerra ibrida e c'è una guerra politica, ed è questo il terzo aspetto che ci riguarda direttamente, perché sia nel campo largo in maniera più eclatante sia anche nell'area della maggioranza di governo c'è uno scontro su cosa fare rispetto all'Ucraina, rispetto agli aiuti da dare a Kiev dopo 4 anni e mezzo di guerra. Come si sa, mai più armi all'Ucraina è un po' il proclama di Conte, che lo distanzia tantissimo da Elly Schlein. E dall'altra parte Salvini invece parla con gli industriali che hanno rapporti con la Russia dicendo basta con tutto questo ostracismo, e Tajani, che è anche ministro degli esteri peraltro, oltre che leader di Forza Italia, gli risponde: si va avanti come sempre con gli aiuti a Kiev. Grande il disordine sotto il cielo, soprattutto sotto il cielo di quella guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Benvenuti nel nostro martedì di musica insieme, amici. Tra poco parliamo d'amore, lo facciamo parlando del matrimonio di Ilary Blasi, che ha scelto di andare in controtendenza assoluta. Ma parliamo d'amore anche con Saif, e a seguire arriva Robbie Williams.

Robbie Williams nel nostro appuntamento di questo martedì e benvenuti a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Dunque, avete partecipato a qualche matrimonio quest'estate? Immagino di sì, sarà capitato di ricevere un invito. E i nostri matrimoni seguono in maniera piuttosto precisa la tradizione. Ci sono tante cose, no, da fare, come per esempio non indossare il bianco, no? Perché la sposa è in bianco. Poi la sposa deve rispettare e dovrebbe piuttosto indossare delle cose, una prestata, una regalata e così via. Insomma, ci sono delle tradizioni che scandiscono soprattutto il rituale del matrimonio. Ma non tutti le rispettano alla lettera. C'è un matrimonio che ha fatto discutere, che è avvenuto proprio in questo weekend, è quello di Ilary Blasi. Non serve che la presenti. Ilary Blasi si è sposata con Bastian Muller e lo hanno fatto in un modo totalmente diverso dal matrimonio che abbiamo visto, ovviamente celebrato con l'ex marito e quindi Francesco Totti. Allora, cosa hanno fatto di strano? Innanzitutto hanno prima festeggiato il matrimonio e poi ci sono recati in comune, il che è piuttosto bizzarro. Cioè, sì, si sono scambiati le promesse al tramonto, d'accordo, però poi solo dopo la festa, quindi verso l'una di notte, sono andati in comune per apporre in tutta riservatezza le firme e scambiare ufficialmente il sì, quello che decreta l'inizio del matrimonio. Un'altra cosa piuttosto bizzarra che ha fatto Ilary Blasi è stato chiedere a tutte le invitate e quindi alle donne di rispettare un dress code bianco. Cioè, le invitate erano tutte quante in bianco, il che devo dire è anche apprezzabile, appunto perché non si voleva distinguere, piuttosto voleva una squadra di donne che la supportassero come segno di inizio e nuova luce. E poi ha fatto una cosa che francamente devo dire capisco, cerimonia in infradito. Perché sottoporsi al massacro dei tacchi per un giorno intero? Comunque è una cosa da valutare. Non so se avete seguito questa faccenda, ma tra poco voglio proprio chiedere la vostra opinione rispetto a quelle che sono le tradizioni che magari vanno un po' svecchiate. Ne continuiamo a parlare tra poco. Prima Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti.

Colombra senza vestiti nel nostro appuntamento. Siamo con i vestiti, noi sì, non so voi, però qui siamo tutti vestiti, poi chi è al mare magari è ancora in bikini e slippino. Allora, parliamo del matrimonio di Ilary Blasi, che ha deciso di allontanarsi dalla tradizione e fare un matrimonio al contrario, comunque una scelta originale e coraggiosa, devo anche dire. Tra le altre cose da cui si è distanziata rispetto anche al suo precedente matrimonio è la cerimonia fatta da pochi invitati, 70-80 circa, dicono le fonti del gossip. E poi ha deciso di fare una cosa che invece viene da lontano, non è una nostra tradizione, ma sta trovando piede anche qui in Puglia, in Italia, cioè festeggiare anche il giorno dopo. Quindi sì, la sera, però il matrimonio dura un po' di più perché magari gli invitati si sono spostati da lontano e allora diamo loro maggiore soddisfazione, e quindi il giorno dopo si va a pranzare insieme. Ma veniamo a voi, amici, ci sono delle tradizioni che vi piacerebbe cambiare? Se sì, quali? Raccontatemelo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Maria, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina, buongiorno a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio, siete su Radio Selene e stiamo parlando di tradizioni, guai a toccare certe tradizioni. Parliamo per esempio dell'abito bianco per la donna che si sposa. È opinione comune, anzi regola secondo il Galateo, che nessun'altra donna indossi il colore bianco, proprio perché l'unica a spiccare deve essere la sposa. Come il bianco sono vietati altri due colori, il rosso perché eccessivamente intenso come colore e quindi allo stesso modo può togliere l'attenzione dalla protagonista della festa, che poi in realtà sono due, ricordiamo che c'è la sposa ma c'è anche lo sposo, piccola postilla, e poi anche il nero che di solito è appunto un colore un po' più spento. Detto ciò, ci sono delle tradizioni che andrebbero rivisitate. Per esempio Ilary Blasi ha chiesto a tutte le sue invitate di vestirsi in bianco, cioè colpo di scena, ragazzi. E allora vi chiedevo, quali sono le tradizioni secondo voi che andrebbero aggiornate? E allora qualcuno riflette sul fatto che un po' di cambiamenti ci sono stati anche qui in Puglia, ma anche negli ultimi anni. Per esempio, una tradizione consolidata nostra è quella di sparare fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici nelle sagre, ma anche a Capodanno. Pensiamo come però negli ultimi anni sia stata fatta tanta sensibilizzazione rispetto a quello che è il benessere animale, no? Perché tanti animali soli a casa si spaventano, rischiano anche la vita, e quindi abbiamo deciso di mettere da parte la nostra tradizione, che non tutti lo fanno, però almeno c'è un bel dibattito a riguardo. Oppure altre cose che potremmo non fare più. C'è chi dice il passaggio della sposa e il cognome maritale, no? Perché la tradizione vuole che il padre accompagni la sposa all'altare e poi automaticamente la donna prende il cognome del marito. C'è chi dice che questa è una visione un po' patriarcale, quindi la donna passa da una proprietà maschile all'altra. Qui forse ci dobbiamo lavorare un po', anche perché c'è chi vede non solo della tradizione ma del romanticismo.

verso sud in negrita nel nostro appuntamento. E ancora buon martedì a tutti coloro che sono con noi in diretta su Radio Selene, pronti ad ascoltare anche le novità che arrivano. Questa è interessante davvero, non solo perché è un bel brano, ma perché ci dà un quadro di quello che è il mondo musicale oggi, visto dal punto di vista dei cantanti che vivono il peso del successo, il modo in cui la società e i media spettacolarizzano ogni cosa e mettono pressione agli artisti. La verità poi è questa, e allora li ascoltiamo insieme. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, a chi ci ascolta sempre e a chi stesse capitando per caso da queste parti. Fermatevi, ascoltiamo insieme Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina e poi Aitana con Super Estrella.

Superestrella Aitana nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti in questo nostro martedì su Radio Selene. Ricordo a tutti coloro che avessero voglia di passeggiare con la nostra musica finché il tempo ce lo permette che potete farlo scaricando l'applicazione di Radio Selene gratuitamente sui vostri telefoni e su tutti i vostri dispositivi tecnologici e quindi anche in TV. Ed ora Here Comes the Hotspur. Hit it.

0: insieme non potevamo fare diversamente. 50 special i Luna Pop su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
3: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
3: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco parliamo della famosa AI, l'intelligenza artificiale che qualche minaccia sembra porla nel nostro futuro. Approfondiremo tra poco. Prima la musica di Radio Selene, Achille Lauro, La città degli angeli, e poi I Breathe.

nostro appuntamento di questo martedì, amici. Ci ho pensato un po' prima di affrontare questa tematica, ne sono ancora, devo dire la verità, un po' in dubbio, però voglio parlarne con voi, amici che siete in ascolto, per sapere un po' la vostra opinione. Abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale già nell'ultimo anno, insomma, di come messa al servizio dell'uomo possa essere una grande alleata. Eppure ci sono molti esperti del settore che vanno ad evidenziare anche il pericolo che l'intelligenza artificiale può mettere di fronte al futuro dell'uomo. È in particolare un uomo che lavora nel settore, Coxon, che si è dimesso da Anthropic. Perché? Perché sostiene che l'intelligenza artificiale può minacciare l'umanità entro il 2030. Parliamo di pochi anni, quattro anni, in cui l'intelligenza artificiale potrebbe diventare così forte, così intelligente, appunto, da riuscire a migliorare se stessa da sola senza l'intervento dell'uomo e sfuggendo così dal controllo dell'essere umano. Sembra uno scenario da film, ma in effetti pare che sia la realtà. E nel momento in cui un uomo si dimette per motivi etici, io mi preoccupo un po', vi devo dire la verità, ma la cosa che più mi ha lasciato interdetta è che questa notizia, due giorni fa, la prima volta in cui l'ho sentita al TG, è stata detta così, tra una notizia del traffico e l'altra. Sapete che c'è? L'intelligenza artificiale può sterminarci tutti entro il 2030. Ma adesso vediamo il meteo. E io ero così. Ma l'ha detto veramente? Ma in che senso? Ma cosa sta succedendo? Ho cercato di capire qualcosa in più e ne parliamo tra poco insieme, anche perché voglio sapere se la notizia ha scosso anche voi o ormai siamo talmente tanto abituati alle cattive notizie che nemmeno ci facciamo più caso. Ci avete creduto o non ci avete creduto a questa possibilità?

Coca-Cola, Tommaso Paradiso, nel nostro appuntamento di questo martedì, un appuntamento in cui volevo condividere con voi qualche preoccupazione, non per aggiungere ansia alle vostre giornate, per carità, però insomma la notizia che ci hanno dato al telegiornale ci ha lasciato un attimo sgomenti. In che senso l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità? Vogliamo un attimo approfondire, non è che la potete mettere così come notizia e poi ci passiamo avanti. Dunque, ho fatto un po' di ricerche e due sarebbero gli scenari possibili. Innanzitutto che perdiamo il controllo dell'intelligenza artificiale, nel senso che diventa così intelligente che noi non riusciamo più a capirla e potrebbe perseguire degli obiettivi propri, e se questi obiettivi non coincidessero con gli interessi umani, le persone potrebbero finire per diventare un ostacolo da rimuovere. Secondo scenario, più semplice, il problema è chi utilizza l'intelligenza artificiale, che potrebbe utilizzarla per provocare una catastrofe. Allora il problema siamo noi, lo vedete che siamo noi che l'abbiamo creata, noi che stiamo cercando una via perché ci sfugga dalle mani. Possiamo fare qualcosa adesso che siamo in tempo? No, chiedo, se non vi dispiace. No, perché c'è chi comunque la utilizza già per scopi sbagliati. E andiamo proprio nel talento tra poco. Questa storia ci porta in quel di Lecce, dove ci sono dei ragazzi che hanno filmato due sorelle e le hanno spogliate con l'intelligenza artificiale. Ma io dico, ragazzi, ma in che mondo stiamo vivendo? Ma perché abbiamo perso proprio il lume della ragione? Ma perché l'etica è un valore, discutibile? Ne continuiamo a parlare tra poco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Sono senza parole. Senza parole.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

dal 1977 ai nostri giorni. Vedete che la musica sa essere capace di emozionarci senza tempo. Questo è un caso di quelli più eclatanti. Ma veniamo a noi, amici, parlavamo dell'intelligenza artificiale, di come possa costituire un rischio, un pericolo, ma il vero colpevole, ragazzi miei, secondo me è l'uomo, cioè siamo noi che stiamo creando questo strumento potentissimo che però rischia di sfuggirci dalle mani. Siamo noi che dobbiamo ostacolare adesso questo pericolo. Invece, purtroppo, per motivi di natura prettamente economica, i grandi colossal che sviluppano l'intelligenza artificiale non riescono a fermarsi per motivi di concorrenza. E sono i governi che dovrebbero cercare di stabilire delle regole e far capire anche che questo strumento qui è un'arma che, messa nelle mani di chi non la sa gestire, soprattutto in maniera etica e giusta, può fare del male. E questo che è accaduto in provincia di Lecce, dove sono stati indagati tre ragazzi di 17 anni, minorenni, che avrebbero spiato due sorelle, una appena maggiorenne, l'altra di soli 15 anni, dentro casa, fotografandole di nascosto per poi spogliarle virtualmente con l'intelligenza artificiale. È stato realizzato un video che poi è stato condiviso. Capite l'umore delle ragazze, che chiaramente si sentono in qualche modo ferite nella reputazione senza aver fatto nulla e con un video che non è nemmeno reale, perché poi purtroppo il pericolo è distinguere la realtà da ciò che è falso, ma sembra estremamente vero. Purtroppo questo è accaduto alle ragazze e potrebbe accadere ad altre persone. C'è davvero da intervenire, bisogna capire come frenare quest'arma, perché è un'arma messa nelle mani sbagliate. Ora, per fortuna, questi ragazzi sono finiti nei guai e mi auguro che verranno presi i giusti provvedimenti, che siano da esempio anche per tutti gli altri.

Bruno Mars, nel nostro appuntamento parliamo di una bella novità, quella di Elisa, che ricorda l'antica arte giapponese del kintsugi, dare una nuova vita alle cose rotte. Kintsugi, Elisa.

0: era tutta un'altra storia.
1: Questa è Radio Selene.
2: Eccoci nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora per vivere insieme tanta musica. E allora tra poco ascoltiamo James Blunt con This Is Like Summer e poi Ligabue con quel nuovo brano che però ha già conquistato tutti i nostri cuori, Qualcosa per te.

che bello questo brano, eh? Qualcosa per te, Ligabue. Quante volte pensiamo alla vita incantati mentre prendiamo quel caffè la mattina? Io non lo so se a voi capita, ma a me capita spesso di essere lì a viaggiare con la mente, non solo su quella che è la giornata singola da vivere, ma proprio su quella che è la vita futura. Chissà perché lo facciamo la mattina, che siamo ancora tutti storditi, non è il momento più giusto. Però capita, capita, così come capita di ascoltare un bellissimo brano del 1977, Years of the Cat.

Cat, Year of the Cat, nel nostro appuntamento di oggi. Questo è il brano che abbiamo ascoltato su Radio Selene. E buongiorno a tutti, amici, sono le 13.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci ascoltato. La musica continua a farvi compagnia con il Vivi e Rivivi. E poi nel pomeriggio arrivano sia Gaia che Mariano a tenervi compagnia. Io torno domani a partire dalle 11 per darvi il buongiorno. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. Vi lascio alle notizie dalla Puglia. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la crisi dell'ex Ilva. Per Taranto serve una legge speciale all'interno della quale ci sia un'agenda Taranto che tenga conto della tutela dei livelli occupazionali e della necessità di un impianto siderurgico per tutelare i posti di lavoro nel futuro. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro in audizione oggi presso la 9a Commissione del Senato sul decreto legge relativo alla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. È arrivato il momento di prendere delle decisioni, l'appello poi lanciato in commissione anche dal presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Il tema, evidenziato quest'ultimo, resta sempre quello di un piano industriale, di una prospettiva nel breve, nel medio e nel lungo periodo che possa garantire i lavoratori prima di tutto. Federalberghi Puglia in pressing sulla regione per varare un piano di prevenzione contro gli incendi. Deve diventare una priorità politica permanente, non una risposta emergenziale da attivare quando le fiamme sono già divampate, dichiara il presidente dell'associazione di categoria Francesco Caizzi, annunciando che valuterà la costituzione di parte civile nell'eventuale processo a carico del 35enne volontario della Protezione Civile arrestato il 13 settembre con l'accusa di essere il presunto autore di 8 incendi di boschivi dolosi verificatisi nei territori di Peschici, Vieste nel Gargano tra luglio e agosto. Le immagini di turisti evacuati sono un danno alla reputazione della regione, denuncia Caizzi. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato ad agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente del Senato La Russa, il ministro della Difesa Crosetto, coinvolti altri 7 dipendenti di Intesa San Paolo nell'inchiesta della Procura di Bari, cui i fascicoli sono stati stralciati. Calcio Serie C, tutte le pugliesi in campo questa sera per le gare del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata. Scontro diretto per la vetta tra Bari e Potenza, derby tra Casarano e Audace Cerignola, il monopoli di scena sul campo della Scafatese, Barletta al Puttilli contro la Salernitana, Foggia impegnato in casa con il Savoia, gara esterna a Caserta per l'Altamura. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop.
8: è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
8: La risposta è sempre Daily.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, avete sentito bene, ufficialmente ricominciato un bel pomeriggio qui su Radio Selene, quindi benvenuti qui con noi. Saluto e ringrazio già Gigi Savoni dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, e saluto anche voi ascoltatori. Oggi martedì 15 settembre, siamo già a metà settembre praticamente, per me sta volando, non so voi, ma è come se fosse iniziato ieri, come ci siamo già arrivati al 15. Vabbè, dai, non ci pensiamo, come si suol dire, state senza pensieri, anche perché abbiamo 3 ore da passare insieme fino alle 18, quindi proviamo a godercele tutte. Iniziamo? Ma sì, anche perché oggi partiamo veramente bene con una canzone del 1970 dei Beatles, questa è Let It Be.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Il nostro pomeriggio inizia a prendere forma proprio da adesso. Allora, che fate? Perché io vi immagino che vi mettete belli comodi, ascoltate Radio Selene e quindi facciamo insieme questo viaggio all'italiana. Sì, perché adesso ascoltiamo Gali con Abibi e poi Calcutta. Cosa vi manchi a fare?

0: dire. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

E se non ci sono io? No, non va avanti il pomeriggio di Radio Selene. Bentornati, buon pomeriggio. Calcutta, cosa mi manchi a fare anche qui con noi? Ci fa compagnia con la sua musica. Allora, iniziamo a parlare un po' oggi pomeriggio. E si sa, in Puglia siamo pieni di talenti, no? Che danno sfogo alla loro fantasia e la mettono in pratica anche nella realtà. Ecco, è proprio quello che ha fatto un regista barese, ideando un progetto secondo me davvero molto particolare, che parte da una domanda abbastanza semplice ma potentissima. Quindi aprite bene le orecchie, perché vi chiedo: se poteste raccontare un luogo senza metterci le coordinate, ok? Ma volete in realtà far emozionare le persone parlando di questo luogo, beh, come potreste fare? Allora, da questa domanda vi si chiede: volete diventare dei cercatori dell'incanto? Allora vi spiego bene, perché questo è un percorso che invita tutti, studenti, cittadine, ma chiunque nel mondo, a scegliere un posto che suscita un'emozione, e dovreste in realtà raccontarla con un breve video. E non importa che sia un posto conosciuto o meno, può essere davvero una strada, un angolo di città, un paesaggio. L'importante è che vi emozioni ogni volta che lo vediate. Sì, perché l'obiettivo di questo progetto è proprio costruire un atlante emozionale, una mappa appunto fatta non soltanto di confini, ma proprio di sensazioni, ricordi, piccoli incanti quotidiani, che può permettere ad altre persone di esplorare città e luoghi, non soltanto appunto per i luoghi in cui si trovano, ma proprio per sentire, provare tutte le emozioni di chi ha vissuto quei luoghi e di tutte le emozioni che hanno sentito. E quindi un bel progetto per far provare queste forti emozioni davanti a dei paesaggi, davanti a dei luoghi, per poterlo fare anche noi. E che bello, che dite?

Safe, Miles Smith, Niall Horan, che vi dicono di guidare in maniera sicura, mi raccomando. E sì, buon martedì infatti a tutti voi, perché so che molti ci state ascoltando al lavoro, infatti mi contattano al 347-7272-274 Gianni e Marina di Margherita di Savoia, che sono alla scrivania, tra una mail e l'altra intanto ci ascoltano, e quindi buon lavoro a tutti voi. Ne approfitto appunto per salutarvi. C'è anche Francesca da Andria, che è in macchina invece, sta andando a prendere suo figlio da scuola ed è in compagnia di Radio Selene. Grazie a te Francesca, siete voi a fare compagnia anche a me durante il pomeriggio, e qualunque sia il vostro martedì noi rimaniamo insieme ancora per un bel po', fino alle 18, per farvi respirare un po' di leggerezza e tanta buona musica. E adesso ve lo dice proprio Taylor Swift, You Need to Calm Down, mi raccomando.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Selena, Selene, Hacienda Sabor, un po' di ritmo ci vuole, sono le 15:33 e quindi noi un attimino ci dobbiamo movimentare in questo pomeriggio. Allora, intanto parliamo di una voce amatissima dagli italiani che per amore anche della nostra terra vive qui in Puglia da decenni. Parlo di Romina Power, che ieri sera ha incontrato il pubblico a Melendugno in una serata di musica, poesia, racconti di vita. Infatti ha parlato dei suoi viaggi in India, ma anche in Puglia, degli anni 70, e poi c'è stato un momento tenerissimo sul palco con suo figlio Iari, in cui hanno parlato, cantato insieme anche Acqua di Mare e brani più recenti come Custodi. E c'è stato anche un grande annuncio, un annuncio importante, perché a dicembre Romina porterà le sue opere al Museum Must di Lecce, affiancate anche da alcuni contenuti sonori di Iari. Quindi un modo diverso, magari un po' più intimo, per scoprire un artista che continua a raccontarsi con l'arte tra sincerità e bellezza.

quella sensazione di attesa, di futuro che non sappiamo ancora cogliere, che Lucio Battisti nel 1980 ha trasformato in poesia. Il nastro rosa l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, un testo spettacolare, ma pure l'assolo ogni volta mi cattura. Voi lo amate quanto me? Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Adesso però ci ascoltiamo i Bausa con questa loro hit di quest'anno, che ci mantiene belli energici in questo pomeriggio. Lei è Magnetic.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Sì, il nostro pomeriggio scorre, abbiamo ancora tanto da dirci e tanta altra musica da ascoltare. E adesso solo per voi c'è Malika Ayane con Detto Tra Noi. E poi volete cantare? Perché c'è James Blunt con la sua nuova canzone Tastes Like Summer.

James Blunt è tornato con la sua Tastes Like Summer, ma adesso su Radio Selena è il momento di un classico che ha segnato un'epoca ed è tratto anche da un album che ha venduto oltre 1 milione di copie. Parlo di Antonello Venditti e della sua In questo mondo di ladri, un brano che ha raccontato gli anni Ottanta e li ha fotografati in un'Italia disincantata tra contraddizioni, scandali, voglia di verità, e che poi è anche diventato un proverbio, e quindi ce lo ascoltiamo adesso dal 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

0: Radio Serini.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
6: Radio Selene.
10: Ascoltatori, buon pomeriggio. Allora, fra poco torniamo a parlare di Taranto, ma ho per voi anche la domanda pronta da farvi. Ma no, no spoiler, no spoiler. Intanto io vi lascio per qualche minuto con la musica di Radio Selene. Adesso con Achille Lauro.

ci voglio parlare sopra, Natalie Imbruglia. Mamma mia, questa canzone dal 2001, io me la sono goduta tutta, sì, cantandola tra l'altro. Wrong Impression qui su Radio Selene, lei era Natalie Imbruglia. Allora, è il momento di andare un attimo a Taranto, una città che dopo i giochi del Mediterraneo continua a guardare lontano. E sì, infatti si è ricordato che lo stadio Iacovone è combinato con tanti altri luoghi come il Pala Ricciardi, il Parco dei Giochi, Torre d'Aiala, e è qualcosa che è davvero molto importante. Infatti soltanto la nostra capitale Roma ha così tanti impianti sportivi, e quindi questa è una gran cosa. Infatti da qui nasce un'idea ambiziosa, ovvero quella di candidare Taranto ai Giochi Olimpici Giovanili, un evento mondiale che porterebbe turismo, imprese nel territorio, anche perché no, studenti universitari, giovani. Però c'è anche un piccolo rammarico a riguardo, ovvero l'assenza di un museo dedicato ai Giochi del Mediterraneo e alla stagione che ha unito tutta la città, e non solo, che ha reso Taranto una città ancora più grande di quella che è. Però il messaggio è chiaro: Taranto può continuare a pensare in grande, quindi noi lo facciamo insieme a voi tarantini all'ascolto.

0: Basta il tempo di
1: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano d'amore, che è l'unico modo per non impazzire. Bentornati su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, io mi sono imbattuta in questa immagine molto molto bella, molto particolare, scattata ieri sera nei cieli della Puglia, questa luna crescente molto vicina a Venere. Sì, avete capito bene, il pianeta è stato immortalato da un fotografo in quell'unico istante prima che tutte le nuvole la coprissero. E se non lo sapete, in questo periodo, se vedete appunto una stella vicino alla luna molto luminosa, beh, quella non è una stella ma è proprio Venere. Quindi restate con noi, perché parlando di cielo fra poco vi svelo un segreto per vederlo meglio, e nel frattempo ascoltiamo i One Republic.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene, con noi c'è anche Stevie Wonder con la sua Isn't She Lovely dal 1976. Ma qualcuno è riuscito ad accaparare i biglietti per il suo tour? Peccato che non venga in Italia. Però io ho anche un'altra domanda per voi oggi, che è la domanda del giorno, e oggi ve ne porto una che secondo me può fare la differenza per qualcuno, perché no? Quali sono le app indispensabili che secondo voi non dovrebbero mancare sul telefono di nessuno? Non solo le solite app, ma anche qualcosa di più particolare, magari app poco conosciute che usate voi e che magari gli altri non hanno mai sentito nominare, ma che vi salvano la giornata e magari, perché no, vi semplificano la vita. Quindi avete voi una vostra app indispensabile sul vostro smartphone che volete condividere anche con tutti gli altri ascoltatori di Radio Selene? Bene, potete scrivermi un messaggio o mandarmi una nota vocale a riguardo al 347-7272-274. Rimanete qui sintonizzati con noi, perché fra poco vi dico quella che nel mio telefono non può proprio mancare.

0: Amici, la leggerezza di questa canzone degli Ace of Base, Life is a Flower, la vita è un fiore, sì, che ci mette colore, ci dà colore anche nei giorni più spenti. Qui a Corato però il sole c'è, però se da voi non c'è ve lo portiamo noi con la musica di Radio Selene. Adesso arriva una novità di Ernia, questa è Dedica.
1: Ed un sogno.

0: Radio Selene.
1: Questo martedì 15 settembre sta andando avanti il nostro pomeriggio insieme fino alle 18 e qui. E quindi voi rimanete sintonizzati su Radio Selene perché fra poco parliamo di app per telefono. Ma adesso musica con i Jungle.

Siete svegliati con questo ritmo, con questa energia? Sono quasi le 17 e per questo è il momento di un classico, Tainted Love, un brano soul nato negli anni 60 che non ebbe molta fortuna, ma era già destinato ad essere leggenda qualche anno dopo, nell'81, quando il duo Soft Cell lo ascoltano per caso in un locale e decidono assieme di trasformarlo in un inno synth pop. Un inno synth pop che poi esplosò ovunque, cioè avete capito che se questi due non fossero stati proprio in quel momento, in quel posto, forse noi non avremmo mai avuto questa canzone. E siccome è puro destino, chi siamo noi per non ascoltarcelo qui su Radio Selene? Un classico del 1981, Tainted Love. Questi sono i Soft Cell.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
6: Eccoci qui, allora, io vi dico il nostro numero, 347-7272-274. Andate a leggere sul nostro WhatsApp lo stato con la domanda di oggi e se non potete prendere il telefono ve la dico fra poco, dopo Fedez e Samurai J.

Romero, Fedez e Francesca Michelin qui con noi su Radio Selene. Allora, miei cari ascoltatori del pomeriggio, oggi stiamo parlando di app utili indispensabili, quindi io vi rilancio la domanda. Ci sono magari sul vostro telefono delle app che voi ritenete indispensabili e che non dovrebbero mai mancare sul telefono? E vi ho lanciato questa domanda perché magari anche voi ne avete qualcuna davvero indispensabile da condividere al 347-7272-274. E quindi mentre ci scrivete o ci mandate le vostre note vocali, io vi parlo della mia preferita che ho scoperto per caso e che è un'app che non si usa tutti i giorni, però secondo me è davvero geniale. E si chiama Sky Guide ed è facilissima da utilizzare perché basta puntare il telefono verso l'alto, verso il cielo, e quest'app ti mostra tutte le stelle, le costellazioni, i pianeti, e ancor di più cliccando su ognuno vi dice quanti anni luce dista, perché riusciamo a vederlo, da dove arriva quella luce. E io, per dirvi, sono sempre stata affascinata dal cielo, dall'universo, da tutto ciò che è sopra di noi, ecco, che poi è un argomento talmente tanto infinito che a volte non si sa da dove cominciare, eppure quest'app dà dei parametri più razionali, più concreti per capirlo. E quindi soprattutto nelle notti d'estate è stupenda perché basta aprirla, puntare la stella ad esempio, e in un attimo sai cosa hai sopra la testa. Molto bella, secondo me. Ce l'hai anche tu, Gigi Savo? Ah, perfetto. Ecco, vedete, è un'app veramente stupenda. E quindi ci sono anche altre versioni. Comunque, molto bella, secondo me, se amate guardare il cielo, siete curiosi, queste funzioni davvero aprono letteralmente un altro mondo, quello che forse non conosciamo. E sapete una cosa, perché ne abbiamo parlato poco fa, quindi Venere è visibile ad occhio nudo in questo periodo, ma non soltanto, perché si possono vedere ad occhio nudo altri pianeti, come Marte, per esempio. Io l'ho scoperto proprio grazie a questa applicazione. Voi invece avete un'app indispensabili? Quali sono, anzi, le app che secondo voi non dovrebbero mancare sul telefono di nessuno? 347 7272 274, scrivetemi o mandatemi una nota vocale.

Flamenco Paranoia Samurai J con noi su Radio Selene, bentornati. Allora amici, oggi parliamo di app utili, indispensabili, quelle che non possono mancare sul vostro smartphone. Allora, oltre alle classiche WhatsApp, ma tanti anche Maps, ormai nostro amico di avventure, ce ne sono alcune davvero geniali, non molto conosciute, come Yuka. Mi scrive Vittorio da Carovigno, la usa al supermercato, infatti scansiona i prodotti e dice subito cosa c'è dentro questo prodotto, se è buono, se è da evitare. Praticamente lui scrive un super potere mentre fai la spesa, ottima direi, molto molto utile. Io l'ho sempre guardata con un po' di scetticismo, eppure in molti me ne state parlando, quindi significa che funziona. Un tentativo lo farò anch'io. Ma c'è anche Anna Maria da Spinazzola che mi scrive di Water Llama, insomma è un'app che vi ricorda di bere, e quindi lei mi scrive: mi tiene in riga con una grafica troppo carina e mi dice quando devo bere. Quindi se anche voi fate fatica a bere, questa potrebbe tornarvi utile. Però tocca anche a voi, mi dite qual è quell'app indispensabile che potrebbe diventare utile anche per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Coupé fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
11: Oh. Ah!
12: Sì. Che caro, che caro!
11: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché ho fatto una sorpresona.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Zucchero su Radio Selene, eccoci qui. Allora, oggi parliamo di app, quelle app che non possono proprio mancare nei vostri smartphone. C'è Pino da Corato, per esempio, che usa sempre la nostra app ufficiale, perché sì, Radio Selene la trovate su App Store e Play Store come appunto app ufficiale Radio Selene, quindi scaricatela nel caso in cui non riuscite ad ascoltarci in macchina, per esempio, alla radio, la classica maniera. E continuano ad arrivare i vostri messaggi riguardo appunto queste app. Allora, c'è Lorenzo da Molfetta che usa Flight Radar insieme a suo figlio. Mi scrive: ci divertiamo a seguire gli aerei, vedere da dove arrivano e dove stanno andando. Quindi un po' come Sky Guide, la mia app preferita, però il cielo è adesso per gli aerei. È affascinante, soprattutto se siete curiosi come loro. E poi c'è Sissi da Altamura che me ne manda addirittura due: Forest per restare concentrata senza distrazioni, e poi lei usa Notion, che è un'app agenda intelligente dove tiene tutto in ordine. Io, vedete, per esempio, non riuscirei ad usare l'agenda sul telefono, però potrebbe essere utile per voi. E quindi, voi avete un'app indispensabile che volete condividere, che secondo voi deve essere per forza sul vostro telefono? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272 274.

giapponese che ripara le crepe con l'oro, sì, una metafora in cui non si nascondono le ferite ma si rendono più preziose. Quindi su Radio Selene è una novità di Elisa, questa è Kintsugi.

0: sera. Radio Selene.
1: L'appuntamento di oggi finisce qui, grazie ascoltatori per aver condiviso le vostre app utili. Comunque noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene, ma il vostro pomeriggio continua con Mariano Pizzarelli. Bene, a domani, ciao da Gaia e che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, pronti a iniziare questo pomeriggio, questo martedì 15 settembre in diretta su Radio Selene. Saluto e ringrazio Gaia per avermi passato la linea, vi accompagno fino alle 21, ma io chi? Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica che ha gradito un cornetto alle 4 di pomeriggio, che comunque ci sta sempre. Noi vi accompagniamo come al solito con la nostra musica meravigliosa, tipo questa canzone del 1982, Africa dei Toto.
0: Questa è

Secondo me, ascoltando questa canzone, anche voi avete detto come Luigi da Grottaglie, che ci ha scritto: vabbè, ma se iniziate con Africa non so cosa ci possa essere dopo. Tranquillo che continueremo così bene. Toto, Africa, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 18 in punto.

0: Radio Seleni.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Selene.
8: Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme. Io vi ricordo già il nostro 347-7272-274, anche perché tra un po' vi servirà. Come diceva un ascoltatore, ma la musica c'è, ma certo che c'è, i Rolling Stones con la loro nuova Jill's Lover e poi Pino Daniele.

0: Un tuffo di 40 anni indietro, Pino Daniele, musica bellissima qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, vi voglio portare a Vieste. Ho visto un video che è diventato virale nelle ultime ore sui social e ha girato tantissimo, sta girando tantissimo nelle chat proprio degli abitanti di Vieste, che mostra due persone intenti a ripulire un torrione da erbacce, il terriccio. Qual è il problema? È che queste due persone non utilizzano le procedure di smaltimento previste dalla legge, le buttano sotto la scogliera. L'immagine è abbastanza agghiacciante, non so se vi è capitata di vederla in queste ultime ore. E qual è stato il problema, tra molte virgolette, oltre a quello che è stato fatto? È che il web, e ovviamente anche le persone in chat, si sono divise. C'è chi si è indignato e chi ha assolto, perché dice, chi ha assolto queste due persone, perché dice, vabbè, ma tanto è materiale organico, finisce sulla scogliera, male male finisce nell'acqua, che cosa sarà mai? Non lo so, non so voi come la pensate, perché comunque, tema ambientale, uno potrà dire, sono erbacce e terriccio, però non si sa mai, quindi se volete, magari se avete visto il video, o se pensate che sia giusto, non sia giusto, non lo so, scriveteci. Ascoltiamo la nuova di Ligabue adesso, si chiama Qualcosa per te.
1: Ti ho sentito.

Si chiama Qualcosa per te, questa canzone nuova di Ligabue. Buon pomeriggio ancora, siete su Radio Selene. Stavamo parlando di questo video diventato virale a Vieste, di queste due persone che stavano lavorando, stavano tagliando erbacce, scarti di terriccio e li hanno buttati dalla scogliera. Ed è lì un po' che si è aperto il dibattito sui social. Si è aperto anche il dibattito al 347-7272-274. Per esempio c'è Alessandra che dice: effettivamente è materiale organico, ma si dovrebbe comunque gettare negli appositi contenitori. Poi c'è Valeria che invece dice: finché fosse plastica o rifiuti che non si possono smaltire, ma è un rifiuto che non inquina, dai. Non sono esperto di questo. Vediamo, non lo so, il dibattito comunque è aperto ancora sui social. Va bene così, non creiamo ulteriore hating, odio, anzi, cerchiamo di andare più su, come dicono i Coldplay, Higher Power.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: pilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: come tutte le donne.
1: Questa è l'originale, quella di Jim Vincent, Bebopalula. Poi sono arrivate le varie cover, tra cui quella famosissima di Elvis Presley. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Sempre più giovani tornano in Puglia, questo è un dato che ci dà l'Istat. Quasi 7.000 rientri dall'estero negli ultimi 5 anni. Sono 6.982 i giovani italiani pugliesi rientrati dall'estero tra il 2021 e il 2025, il 42,5% in più rispetto appunto ai 5 anni precedenti. Questo studio, insomma, si chiama Il rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze. La città che registra più ritorni in Puglia è Bari, seguita da Lecce e Foggia. Perché tornano? Perché questa è la domanda che tutti ci poniamo. Non sempre il lavoro è la causa. La maggior parte delle volte tornano per motivi personali oppure familiari, e poi segue la nostalgia dell'Italia. Un po' come Checco Zalone nel film Quo Vado, quando vedeva alla televisione Albano e Romina Power e diceva: ok, devo tornare in Italia. Insomma, il lavoro è importante, ma la famiglia, gli affetti e soprattutto la qualità della vita lo sono di più.

1993, Hope of Deliverance, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltare una canzone nuova che arriva da una ragazza giovanissima, classe 1999. In realtà la canzone è uscita un anno fa, poi sui social ha cominciato a spopolare. Ci sono tutti i paradigmi della musica pop country americana. C'è tutto, la storia d'amore, la gelosia, la competizione ambientata tra Texas e Alabama. Lei si chiama Ella Langley, questa è la sua canzone, Choosing Texas.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Allora, un buon pomeriggio a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Selene, magari stanno tornando da lavoro, qualcuno sta andando a lavorare, poi ci sono quelli in palestra, ci sono tutti. Quindi vi saluto tutti, per voi Olivia Dean con Baby Steps e poi Malika Ayane, Detto tra noi.

La nuova di Malika Ayane si chiama Detto tra noi, e noi di Radio Selene tra l'altro la seguiremo martedì prossimo 22 di settembre qui in Puglia. Ci sono tante canzoni che parlano di Dio, che hanno a che fare con questa figura, e nella prossima canzone, che è una canzone del 1981, Renato Zero immagina questo viaggio in prima persona verso l'alto fino a sfiorare Dio, dove appunto Renato Zero si interroga sul senso della propria presenza e si chiede come possa meritare la grazia divina. Come dicevo, 1981, Renato Zero su Radio Selene, più su.

Come si fa a dimenticarti Renato Zero? Più su 1981 era appunto Renato Zero qui su Radio Selene. Buonasera, un minuto dopo le 19.

0: Reese, my husband, si chiede questo, dov'è mio marito Ray, qui su Radio Selene, e adesso è giunto il momento di ascoltare Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centrosinistra accusa il centrodestra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto, siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buonasera, siete su Radio Selene. Tra poco parliamo un po' di modi di dire, magari quelli pugliesi, ci confrontiamo. 347-7272-274, adesso subito Safe con Parlare d'Amore e poi Pixie Lott.

0: dal 2009 la cantante inglese Pixie Lott con la sua Mamadou qui su Radio Serena. Ancora buonasera, voglio parlare, come vi ho anticipato, un po' di modi di dire, specialmente quelli che ci appartengono, di quelli nostri, quelli pugliesi, modi di dire, proverbi. Perché oggi vi porto questo come argomento, tema del giorno, chiamiamolo come vogliamo, perché questa mattina ho incontrato un mio conoscente che mi ha detto una frase, appunto un modo di dire, stavamo parlando di alcune persone che conosciamo a nostra volta, e mi ha detto questa frase in dialetto. Ve la dico in dialetto e poi ve la traduco, perché magari siete, che ne so, della provincia di Lecce, magari non è che proprio il barese, il leccese, il brindisino, il tarantino si capiscono tutti. Mi ha detto in mezzo allo cioccato c'è tenè chi fa su sindaco, che significa nella terra dei ciechi chi ha un occhio fa il sindaco, che anche qua ci vuole una doppia lettura, no? Che, come dire, in un contesto di mediocrità, guardate come sono così tranquillo, anche chi possiede, diciamo, delle doti minime riesce a emergere e soprattutto a comandare sugli altri, ok? Quindi io ve l'ho detto, uno simpatico che mi è capitato, non lo conoscevo e ne farò tesoro. Quindi volevo chiedervi un po' al 347-7272-274, voi avete un modo di dire preferito? Giochiamo un po' sul nostro dialetto, quindi il vostro modo di dire preferito nel vostro dialetto. 347-7272-274, messaggi scritti e anche note vocali.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Una Brescia si chiama Serenamente. Qui su Radio Serene si parlava dei vostri modi di dire preferiti nei vostri dialetti. Qua ne stanno arrivando un po', li devo un attimo, ne è arrivato uno adesso, ma lo devo decifrare. Prima andiamo su quelli che già ho letto. Per esempio c'è Giuseppe da Trepuzzi, che qua per me che sono di Bari è un po' complicato da leggere. Lo scarparu facili scarpe e vai squasatu. Quindi sarebbe, poi me l'ha tradotto, grazie Giuseppe, lo scarpone fa le scarpe, lo scarparo, ecco, fa le scarpe e va scalzo. Ok, bello, bello questo, molto bello. Poi c'è Lina da Terlizzi, Meghinu mal marit, canamale cattiva vicina. Attenzione, attenzione. Poi ce n'è un altro, Gianni da Bari, quando è gratis, faz burubis. Questa la conoscevo molto bene e quello fa sempre piacere. E ripeto, ce n'è un altro, ma tra poco lo devo decifrare e poi ve lo racconto. Ah, che bello, bello. Continuate a mandare i vostri modi di dire preferiti nel vostro dialetto al 347 7272 274. Torniamo indietro al 2021, c'è Kongs.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Like the Wind, bellissima questa canzone del 1979 di Christopher Cross. Adesso vediamo un po' che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia domani, mercoledì 16 settembre. L'alta pressione sulla nostra regione garantisce tempo stabile ed assolato ovunque, salvo locali rovesci sui settori ionici. Temperature massime tra 27 e 30 gradi, valori notturni stabili, mari da poco mossi a mossi.

0: little piece of my life.
1: A little piece of my life. Mario Biondi qui su Radio Serena. Chiudiamo per un attimo quelli che sono i vostri modi di dire in pugliese che ci avete mandato. Innanzitutto vi ringrazio. Fat Catherine Gresh Falp Proim ci arriva da Andria, quindi grazie Emanuele. È giunto il momento di ascoltare una canzone nuova qui su Radio Serena, una ballad di una coppia inedita. Sto parlando di Karol G e Bruno Mars, in cui il titolo del brano Ancora è proprio la parola chiave. Si racconta di, immaginate, di perdere qualcuno proprio mentre lo stavate amando profondamente. Si parla di loro due anche per una possibile storia d'amore, ma noi non parliamo di gossip. La nuova canzone di Karol G e Bruno Mars qui su Radio Serena si chiama Still.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, vi accompagno fino alle 21, magari un martedì sera jazz che sa un po' di weekend, oppure un martedì sera tranquillo, non lo so. Quello che so è che ci pensiamo noi a mettere la musica. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, e poi Taylor Swift, Anti-Hero.

si chiama Anti-Hero, questa canzone di Taylor Swift. Se io vi dico Rio, cosa vi viene in mente? Beh, Rio de Janeiro, facile, Brasile. Oppure il Rio Grande, il fiume tra Stati Uniti e Messico a simboleggiare il grande sogno americano. Oppure pensate a una bellissima ragazza che balla sulla sabbia. Tutto questo è questa canzone dei Duran Duran, Rio.

0: Spero ve la siate goduti così come l'abbiamo fatto noi qui su Radio Serena. Erano i Jungle con Sunshine. Adesso diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Radio Serena Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. Sospensione dunque delle attività di volo in arrivo e in partenza prorogata fino alle 22 di oggi. E ora lo sport con la pallavolo. Alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a girone degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico delle Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre incontreranno invece gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
8: Ti odio e ti amo.
7: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Selene. Tra pochissimo vi voglio parlare di una storia di riscatto che arriva da Manduria, quindi state qua. Adesso Giulia e Biagio Antonacci insieme per l'ultima canzone e poi un passo indietro, 2001, i Blue, If You Come Back.

Back i Blu, quindi 2001. Buonasera ancora, siete su Radio Selene. Vi voglio portare a Manduria per raccontarvi una storia di riscatto da parte di questa donna che si chiama Valentina. Una storia di forte determinazione. Valentina Junco, 41 anni, lei è originaria di Manduria, affetta dalla tetraparesi spastica, una condizione che ne limita mobilità fisica, le impedisce di camminare. Questo però non ha scalfito la sua carica, la sua ironia e anche il suo desiderio profondo di conquistare uno spazio nel mondo del lavoro, che non deve essere, non è già facile, ma nel suo caso deve essere ancora più difficile. Ha completato il primo livello del corso per sommelier promosso da Abili Academy. Questo progetto fa parte di un altro progetto ancora più grande che si chiama Sommelier Fuori Classe. E quello che si evince da quello che racconta è la speranza è che si superi la diffidenza per le opportunità lavorative, perché chiaramente questa condizione l'ha portata a essere stata rifiutata nel mondo del lavoro. Dico chiaramente perché oggi ancora è questo un po' quello che si vede in giro. Lei dice: ho imparato ad aprire delle bottiglie, a riconoscere i vini, ad accogliere gli ospiti, e adesso si sta preparando a un ulteriore diploma per diventare ancora più esperta come sommelier. E il suo vino preferito? Lei dice: primitivo, puro, rosso vivo, come la forza del riscatto.

0: terra, lui è Miles Smith, questa è la sua Stay If You Wanna Dance. Buonasera, siete su Radio Selene. È martedì, esattamente martedì 15 settembre, dite beh, è arrivato lui che ci vuole dire che è martedì. Lo so, magari qualcuno si è svegliato adesso che lavora questa notte, non lo so. Però dicevo, è martedì, ma qualcuno con la testa è già al weekend. E vi voglio parlare di uno dei nostri appuntamenti del weekend. Torna Rewind, il meglio della nostra settimana in diretta su Radio Selene. Siamo proprio tutti noi traghettati dalla voce meravigliosa della nostra Maria Rita Minoia. E c'è un piccolo cambiamento per questa settimana e per la prossima, per la domenica. Il sabato rimane tutto invariato, quindi dalle 18 alle 20, e poi sia questa domenica che la prossima, poi vi racconteremo il perché, Rewind va in onda dalle 19 alle 21, quindi se avete già voglia di questo weekend, magari tornerete la domenica da una gita, da qualche parte, mi raccomando, su Radio Selene noi ci siamo sempre, non vi molliamo mai. Adesso ci analizza con la sua Ragazza Sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GR.

0: rilevante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

È una hit dei Maroon 5, si chiama Moves Like Jagger qui su Radio Selene. Voglio andare un po' nella zona della provincia Bat, più o meno siamo in quella zona lì, tra la costa e l'Alta Murgia, la Puglia imperiale, la chiamano così, perché arriva il bike sharing elettrico proprio in questa zona, 200 biciclette a pedalata assistita, una rete di stazioni fisse e virtuali distribuite in 13 comuni e un'unica app attraverso la quale individuare e prenotare i mezzi. E tutto questo progetto, che si chiama Step Puglia Imperiale Experience, debutta domani mattina, mercoledì 16 settembre alle 10, con l'inaugurazione della prima ciclostazione nell'area di sosta bus via Giuseppe Mazzini a Margherita di Savoia. Il servizio coinvolge appunto 13 comuni, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani e Trinitapoli. Qual è l'obiettivo? Quello di mettere a disposizione di tante persone, soprattutto degli strumenti per gli spostamenti di breve e media distanza, per la fruizione turistica territoriale, che è una cosa molto molto importante. Ecco, quindi facciamole durare, trattiamole bene, così magari da 200 ne diventeranno 300, 400, 500 e faremo sempre migliore figura. Adesso c'è Benson Boone.

Lenny Kravitz ci ha portato in California con questa canzone meravigliosa. Siete su Radio Selene. Adesso è giunto il momento di ascoltare una canzone nuova che è la versione rock di una canzone dance. Dice così Laura Pergolizzi in arte LP, chiaramente in parte italiana. È un brano pop rock che però ha qualcosa di malinconico e soprattutto si prende il tempo per celebrare quella che è la verità della vita e dell'amore. Questa novità su Radio Selene di LP si chiama Don't Stop.

0: Questa è Radio Selene.
1: Stiamo andando dritti verso le ore 21 in diretta qui su Radio Selene. Ancora buonasera, come state, come va? Da quelle parti ci mettiamo noi a mettere la musica. State tranquilli, c'è Somber con la sua My Body Isn't Ready.

Questa canzone si chiama Good Old Days, Chris de Sarandi, questo artista che è partito da suonare per strada e adesso è diventato un fenomeno di massa. Ancora buonasera, siete su Radio Selene. Ascoltiamo adesso una canzone, un classico del 1967, scritta da Burt Bacharach, è una canzone che esprime quella profonda devozione di una donna che pensa continuamente all'amato durante tutte le sue azioni quotidiane. La canzone è stata incisa nel 1967, resa celebre l'anno dopo da Aretha Franklin, ma questa è la versione originale. Sto parlando di I Say a Little Prayer di Dionne Warwick.

canzone è veramente un monumento. Diane Warwick, I Say a Little Prayer, qui su Radio Selene. Buonasera, le 21 in punto.

0: Erano gli Smiths con la loro Please in diretta qui su Radio Selene per chiudere il nostro appuntamento di questo martedì sera 15 di settembre. Come al solito noi ci diamo appuntamento a domani sera sempre dalle 18 alle 21. Grazie Gigi Savone alla parte tecnica, io vi lascio con gli aggiornamenti dalla nostra redazione e poi con il nostro Vivi e Rivivi. Ci sentiamo domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato, e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Benvenuto su Radio Selene.
2: Grazie.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
4: Oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi, torna tra poco, qui su Radio Selene.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found a

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1983.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: raindrops fall. Sunshine.
1: Riffifi, l'appuntamento più suggestivo di Radio Selene. Music designer.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, avete sentito bene, ufficialmente ricominciato un bel pomeriggio qui su Radio Selene, quindi benvenuti qui con noi. Saluto e ringrazio già Gigi Savoni dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, e saluto anche voi ascoltatori. Oggi martedì 15 settembre, siamo già a metà settembre praticamente, per me sta volando, non so voi, ma è come se fosse iniziato ieri, come ci siamo già arrivati al 15. Vabbè, dai, non ci pensiamo, come si suol dire, state senza pensieri, anche perché abbiamo 3 ore da passare insieme fino alle 18, quindi proviamo a godercele tutte. Iniziamo? Ma sì, anche perché oggi partiamo veramente bene con una canzone del 1970 dei Beatles, questa è Let It Be.

0: Radio Seleni.
1: Il nostro pomeriggio inizia a prendere forma proprio da adesso. Allora, che fate? Perché io vi immagino che vi mettete belli comodi, ascoltate Radio Selene e quindi facciamo insieme questo viaggio all'italiana. Sì, perché adesso ascoltiamo Gali con Abibi e poi Calcutta. Cosa vi manchi a fare?

E se non ci sono io? No, non va avanti il pomeriggio di Radio Selene. Bentornati, buon pomeriggio Calcutta. Cosa mi manchi a fare anche qui con noi? Ci fa compagnia con la sua musica. Allora, iniziamo a parlare un po' oggi pomeriggio. E si sa, in Puglia siamo pieni di talenti, no? Che danno sfogo alla loro fantasia e la mettono in pratica anche nella realtà. Ecco, è proprio quello che ha fatto un regista barese, ideando un progetto secondo me davvero molto particolare, che parte da una domanda abbastanza semplice ma potentissima. Quindi aprite bene le orecchie, perché vi chiedo: se poteste raccontare un luogo senza metterci le coordinate, ok? Ma volete in realtà far emozionare le persone parlando di questo luogo, beh, come potreste fare? Allora, da questa domanda vi si chiede: volete diventare dei cercatori dell'incanto? Allora vi spiego bene, perché questo è un percorso che invita tutti, studenti, cittadine, ma chiunque nel mondo, a scegliere un posto che suscita un'emozione, e dovreste in realtà raccontarla con un breve video. E non importa che sia un posto conosciuto o meno, può essere davvero una strada, un angolo di città, un paesaggio. L'importante è che vi emozioni ogni volta che lo vediate. Sì, perché l'obiettivo di questo progetto è proprio costruire un atlante emozionale, una mappa appunto fatta non soltanto di confini, ma proprio di sensazioni, ricordi, piccoli incanti quotidiani, che può permettere ad altre persone di esplorare città e luoghi, non soltanto appunto per i luoghi in cui si trovano, ma proprio per sentire, provare tutte le emozioni di chi ha vissuto quei luoghi e di tutte le emozioni che hanno sentito. E quindi un bel progetto per far provare queste forti emozioni davanti a dei paesaggi, davanti a dei luoghi, per poterlo fare anche noi. E che bello, che dite?

safe, mai Smith and Aloran che vi dicono di guidare in maniera sicura, mi raccomando. E sì, buon martedì infatti a tutti voi, perché so che molti ci state ascoltando al lavoro, infatti mi contattano al 347-7272-274 Gianni e Marina di Margherita di Savoia, che sono alla scrivania tra una mail e l'altra, intanto ci ascoltano, e quindi buon lavoro a tutti voi. Ne approfitto appunto per salutarvi. C'è anche Francesca da Andria che è in macchina invece, sta andando a prendere suo figlio da scuola ed è in compagnia di Radio Selene. Grazie a te Francesca, siete voi a fare compagnia anche a me durante il pomeriggio, e qualunque sia il vostro martedì noi rimaniamo insieme ancora per un bel po', fino alle 18, per farvi respirare un po' di leggerezza e tanta buona musica. E adesso ve lo dice proprio Taylor Swift, You Need to Calm Down, mi raccomando.

0: Su Radio Selena, Selene, Hacienda, Sabor, un po' di ritmo ci vuole, sono le 15:33 e quindi noi un attimino ci dobbiamo movimentare in questo pomeriggio. Allora, intanto parliamo di una voce amatissima dagli italiani che per amore anche della nostra terra vive qui in Puglia da decenni. Parlo di Romina Power, che ieri sera ha incontrato il pubblico a Melendugno in una serata di musica, poesia, racconti di vita. Infatti ha parlato dei suoi viaggi in India, ma anche in Puglia, degli anni 70, e poi c'è stato un momento tenerissimo sul palco con suo figlio Yari, in cui hanno parlato, cantato insieme anche Acqua di Mare e brani più recenti come Custodi. E c'è stato anche un grande annuncio, un annuncio importante, perché a dicembre Romina porterà le sue opere al Museo Mast di Lecce, affiancate anche da alcuni contenuti sonori di Yari. Quindi un modo diverso, magari un po' più intimo, per scoprire un artista che continua a raccontarsi con l'arte tra sincerità e bellezza.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

quella sensazione di attesa, di futuro che non sappiamo ancora cogliere, che Lucio Battisti nel 1980 ha trasformato in poesia. Il nastro rosa l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, un testo spettacolare, ma pure l'assolo ogni volta mi cattura. Voi lo amate quanto me? Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Adesso però ci ascoltiamo i Bausa con questa loro hit di quest'anno, che ci mantiene belli energici in questo pomeriggio. Lei è Magnetic.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sì, il nostro pomeriggio scorre, abbiamo ancora tanto da dirci e tanta altra musica da ascoltare. E adesso solo per voi c'è Malika Ayane con Detto tra noi. E poi volete cantare? Perché c'è James Blunt con la sua nuova canzone Tastes Like Summer.

James Blunt è tornato con la sua Tastes Like Summer, ma adesso su Radio Selena è il momento di un classico che ha segnato un'epoca ed è tratto anche da un album che ha venduto oltre 1 milione di copie. Parlo di Antonello Venditti e della sua In questo mondo di ladri, un brano che ha raccontato gli anni Ottanta e li ha fotografati in un'Italia disincantata tra contraddizioni, scandali, voglia di verità, e che poi è anche diventato un proverbio, e quindi ce lo ascoltiamo adesso dal 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

ci voglio parlare sopra, Natalie Imbruglia. Mamma mia, questa canzone dal 2001 io me la sono goduta tutta, sì, cantandola tra l'altro. Wrong Impression qui su Radio Selene, lei era Natalie Imbruglia. Allora, è il momento di andare un attimo a Taranto, una città che dopo i giochi del Mediterraneo continua a guardare lontano. E sì, infatti si è ricordato che lo stadio Iacovone è combinato con tanti altri luoghi come il Pala Ricciardi, il Parco dei Giochi, Torre d'Aiala, e è qualcosa che è davvero molto importante. Infatti soltanto la nostra capitale Roma ha così tanti impianti sportivi, e quindi questa è una gran cosa. Infatti da qui nasce un'idea ambiziosa, ovvero quella di candidare Taranto ai Giochi Olimpici Giovanili, un evento mondiale che porterebbe turismo, imprese nel territorio, anche perché no, studenti universitari, giovani. Però c'è anche un piccolo rammarico a riguardo, ovvero l'assenza di un museo dedicato ai Giochi del Mediterraneo e alla stagione che ha unito tutta la città, e non solo, che ha reso Taranto una città ancora più grande di quella che è. Però il messaggio è chiaro: Taranto può continuare a pensare in grande, quindi noi lo facciamo insieme a voi tarantini all'ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano d'amore, che è l'unico modo per non impazzire. Bentornati su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, io mi sono imbattuta in questa immagine molto molto bella, molto particolare, scattata ieri sera nei cieli della Puglia, questa luna crescente molto vicina a Venere. Sì, avete capito bene, il pianeta è stato immortalato da un fotografo in quell'unico istante prima che tutte le nuvole la coprissero. E se non lo sapete, in questo periodo, se vedete appunto una stella vicino alla luna molto luminosa, beh, quella non è una stella ma è proprio Venere. Quindi restate con noi, perché parlando di cielo fra poco vi svelo un segreto per vederlo meglio, e nel frattempo ascoltiamo i One Republic.

Radio Selene, con noi c'è anche Stevie Wonder con la sua Isn't She Lovely dal 1976. Ma qualcuno è riuscito ad accaparare i biglietti per il suo tour? Peccato che non venga in Italia. Però io ho anche un'altra domanda per voi oggi, che è la domanda del giorno, e oggi ve ne porto una che secondo me può fare la differenza per qualcuno, perché no? Quali sono le app indispensabili che secondo voi non dovrebbero mancare sul telefono di nessuno? Non solo le solite app, ma anche qualcosa di più particolare, magari app poco conosciute che usate voi e che magari gli altri non hanno mai sentito nominare, ma che vi salvano la giornata e magari, perché no, vi semplificano la vita. Quindi avete voi una vostra app indispensabile sul vostro smartphone che volete condividere anche con tutti gli altri ascoltatori di Radio Selene? Bene, potete scrivermi un messaggio, mandarmi una nota vocale a riguardo al 347 7272 274, e rimanete qui sintonizzati con noi, perché fra poco vi dico quella che nel mio telefono non può proprio mancare.

0: Amici, la leggerezza di questa canzone degli Ace of Base, Life is a Flower, la vita è un fiore, sì, che ci mette colore, ci dà colore anche nei giorni più spenti. Qui a Corato però il sole c'è, però se da voi non c'è ve lo portiamo noi con la musica di Radio Selene. Adesso arriva una novità di Ernia, questa è Dedica.
1: È un sogno, sono le...

0: un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo martedì 15 settembre sta andando avanti il nostro pomeriggio insieme fino alle 18 e qui. E quindi voi rimanete sintonizzati su Radio Selene perché fra poco parliamo di app per telefono. Ma adesso musica con i Jungle. Questa è

Now. Beh, vi siete svegliati con questo ritmo, con questa energia? Sono quasi le 17 e per questo è il momento di un classico, Tainted Love, un brano soul nato negli anni 60 che non ebbe molta fortuna, ma era già destinato ad essere leggenda qualche anno dopo, nell'81, quando il duo Soft Cell lo ascoltano per caso in un locale e decidono assieme di trasformarlo in un inno synth-pop. Un inno synth-pop che poi esplose ovunque, cioè avete capito che se questi due non fossero stati proprio in quel momento, in quel posto, forse noi non avremmo mai avuto questa canzone. E siccome è puro destino, chi siamo noi per non ascoltarcelo qui su Radio Selene? Un classico del 1981, Tainted Love, questi sono i Soft Cell.